Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio.

1982 per questo classico della Nannini, ragazzo dell'Europa, che ci riporta all'estate del 1982, infatti uscito poche settimane prima della fine dei mondiali, e sappiamo come sono andati a finire quei mondiali dell'82. Buongiorno amici, la collection per partire, per iniziare, per aprire tutti svegli di questa mattina, martedì 21 luglio 2026. Buongiorno da Vera Torrisi, da Radio Subasio, da Tania al centralino, insieme fino alle 7. Come state? Già al lavoro? Magari qualcuno sta per finire il turno di notte, qualcuno è in viaggio, qualcuno sta sorseggiando il suo primo caffè, o forse anche il secondo della giornata, non so. Qualcuno invece è in partenza per le vacanze di martedì. Chi può dirlo? Voi ovviamente, con un messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, 3 4 8 0 7 5 80 60. Mi piace a quest'ora del mattino sentire la vostra voce e sapere anche un po' di più, no, di come è iniziata questa giornata, in che contesto, ecco, siete, in oltre che in quale area geografica dell'Italia. Quindi messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma non dimenticate il

sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Stella Stellina, Ermal Meta su Radio Subasio. Chissà che qualcuno, qualche fortunata, qualche fortunato avrà visto una stella cadente, visto che le Perseidi, sì, il picco sarà, si manifesterà tra il 12 e il 13 agosto anche quest'anno, ma le scie luminose sono già attive, qualcosa si è già visto da partire da qualche giorno fa. Va bene, Ermal Meta, i vostri messaggi al 348 075 80 60. Fatemi salutare Marco da Firenze, che questa mattina è alle prese con la coniugazione dei verbi. Marco, solo presente, solo indicativo presente a quest'ora del mattino. E un patata Cristian Dall'Ariano, che scrive dalla in provincia di Roma, autista di bus. La sua giornata era iniziata bene alle 2:30 e adesso sta prendendo un'altra piega perché è bloccato sulla Roma Fiumicino ed è in ritardo. Quindi un patata grande, Cristian. Traffico a quest'ora, mannaggia. Poi...
1: Buongiorno Subasio, sono Iovita e sto viaggiando da Ariano fino a Roma per il lavoro, ovviamente.
0: Sì.
1: E vi volevo dire che questa mattina non ho fatto le storie per alzarmi, sì, perché dovevo attingere di questo fresco che poi ovviamente diventerà un calore esagerato. Buona giornata a tutti, ciao!
0: Ciao Iovita, buona giornata a te. Effettivamente sì, diciamo che ci si alza a quest'ora del mattino con un'altra... con diciamo così un altro tipo di sentimento, come quello di Iovita per esempio, andare a prendersi questa frescura qui almeno questa mattina a 24 gradi, non so dalle vostre parti. Un bacio anche a Domenico, notte di lavoro sta per finire, corso formativo che non vede l'ora di terminare. Buona giornata a tutti, c'è Loredana Bertè. C'è qualcosa che non va.

Le 5:23. Vi porto in America, nel Minnesota, 82 anni fa, a provare la legge sugli happy hour dei nonni. Via libera agli alcolici nelle case di riposo. Detta così sembra chissà che, invece, insomma, è la battaglia di Anita Lebrun, 82 anni, abituata a godersi un bicchiere di vino in famiglia, ha scoperto che nella struttura dove risiede era legalmente vietato servire qualsiasi tipo di alcolico agli ospiti. Così la donna non si è arresa e ha portato le sue istanze davanti all'Assemblea Legislativa Statale e a una commissione del Senato. Ebbene, il coraggio dimostrato l'ha premiata, perché il governatore proprio questa settimana si è recato nella struttura e ha deciso di siglare questo nuovo testo normativo, già ribattezzato a livello locale come la legge degli happy hour dei nonni. E brava Anita Lebrun, che così potrà godersi il suo bicchiere di vino in famiglia o insomma con gli amici della residenza in tutta tranquillità. E allora questa mattina mi vengono in mente quelle abitudini a cui non sappiamo rinunciare, abitudini irrinunciabili, le vostre. 3 4 8 0 7 5 80 60.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

veniamo a noi, vi porto in America, in Minnesota, dove a 82 anni fa approvare la legge sugli happy hour dei nonni, via libera agli alcolici, con moderazione ovviamente, nelle case di riposo in America. La paladina si chiama Anita Lebran, 82 anni, abituata a godersi un bicchiere di vino bianco e famiglia, quando ha scoperto che nella struttura dove risiede non era permesso, è andata davanti ad una commissione nel Senato per far cambiare la situazione, e c'è riuscita. Proprio questa settimana questo nuovo testo, già ribattizzato a livello locale come la legge dell'happy hour dei nonni. E allora questa mattina vi chiedo di abitudini irrinunciabili, le vostre, al 3480758060. Che ne so, per me la birretta del sabato sera magari con gli amici davanti a una pizza, ma anche altre abitudini. 348 075 80 60, messaggi vocali WhatsApp e Telegram, ma anche di testo.

0: tutti coloro che stanno partendo in vacanza. Sentiamo qua i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, buongiorno, noi stiamo partendo per la Germania da Roma.
0: Bella,
1: ci accompagnate sempre nei nostri viaggi e un bacione a tutti.
0: Ciao, un bacione anche a voi, buone vacanze.
2: Buongiorno
0: ovviamente.
3: Ciao Vera, ciao Jessica, ciao a tutti.
2: Stefano, bentornata, tutti svegli.
0: Grazie.
2: La fa è minore di un grado, capirai.
3: Sai che gioia.
2: Ciao e buona giornata a tutti. Ciao,
0: dai, dai, che sentiremo le previsioni tra qualche minuto, insomma, a partire dalle 6, previsioni meteo, per sapere se, insomma, questa situazione cambierà. Vi chiedevo di abitudini irrinunciabili a proposito di una americana di 82 anni che dopo insomma essersi trasferita in una residenza per anziani ha scoperto che lì gli alcolici erano assolutamente proibiti. Lei, che era abituata a bere in compagnia, in famiglia, un bicchiere di vino, niente di che, ma insomma una abitudine irrinunciabile. Allora si è battuta per cambiare la situazione, tant'è che questa settimana è arrivata la legge dell'happy hour dei nonni, così è stato ribattezzato, così è stata ribattezzata questa legge. Vi chiedevo abitudini irrinunciabili, che ne so, la birretta del sabato, lo spritz del pomeriggio. Sentiamo un po' cosa mi avete raccontato.
4: Insieme alla mia compagna,
0: sì,
4: non rinuncio allo spritzetto pomeridiano.
0: Vedi,
4: un prosecchino, due gocce di Aperol, qualche saladino, due patatine e pizzette. Per me ci vuole proprio, ti rilassa.
0: Sì, dopo una giornata di lavoro magari una abitudine irrinunciabile. Le vostre 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, che si è sposata finalmente.

0: Radio Subasio.
1: È una vita che ti pare.

nel mio cuore Ultimo su Radio Subasio. Ancora si parla del concerto di Ultimo, il concerto dei record, e addirittura tra gli annunci di vendita compaiono anche pannelli con i QR code che indicavano i percorsi pedonali per raggiungere il palco, le diverse uscite, ma anche la segnaletica utilizzata per identificare le numerose aree del concerto, addirittura per 200 euro. Mamma mia, è proprio un concerto da record, è stato indimenticabile, così come indimenticabili sono diventati gli oggetti appunto di questo concerto. Su Radio Subasio lasciamo Ultimo per i Maroon 5. Good night, good night. You

0: previsioni meteo. Sentiamo che giornata sarà. Le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Il calo delle temperature è ormai imminente anche al centro-sud. Nel corso della giornata di martedì, infatti, un fronte perturbato attraverserà rapidamente la nostra penisola, seguito a fine giornata d'aria più fresca. Il caldo insisterà solo sulle due isole maggiori. Giornata instabile sin dal mattino al nord, con numerosi rovesci temporali localmente violenti, associati a grandine e intense raffiche di vento. Nel pomeriggio-sera i temporali raggiungeranno anche le zone interne del centro e le regioni centrali adriatiche e il nord della Puglia. Temperature in calo al centro solo nella seconda parte del giorno. Clima ancora estremamente caldo al sud e isole con picchi ancora oltre i 40 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 6:04, buongiorno e buon martedì ancora da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Ripartiamo con la musica. Il mio consiglio è quello di alzare un po' il volume. Arrivano gli spam.

Gaye, la Motown, a cui gli Spandau Ballet si ispiravano. Meraviglia dal 1983, la collection, gli Spandau Ballet, appunto. E True, buongiorno amici, le 6:09, anzi 6:10 in questo istante. Buon primissimo mattino, impavidi, sì, impavidi, coraggiosi, perché malgrado una nottata insonne o quasi, siete già pronti ad affrontare una nuova giornata con tutta l'energia che è possibile avere. Coraggiosi, perché anche oggi le temperature saranno alte, perlomeno in mattinata, e allora godiamoci, no? Godiamoci quelle temperature un po' più bassine, quel frescolino che c'è a quest'ora del mattino. Buongiorno a tutti. Vi ho chiesto questa mattina, oltre al vostro messaggio di buon inizio giornata, anche delle vostre abitudini irrinunciabili, partendo da una notizia, quella di una anziana 82enne americana che ha fatto approvare in Minnesota un testo per gli happy hour che si fanno, diciamo così, nelle residenze per anziani. Abitudini irrinunciabili le vostre, non solo, che ne so, la birretta del sabato o un bicchiere di vino bevuto con gli amici, altre abitudini a cui non sapete rinunciare. Al 3480758060, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Cante.

0: Daniele Silvestri, la sua Salirò su Radio Subasio, abitudini irrinunciabili. Questa mattina le vostre al 348-075-80-60. Fatevi salutare Luigia e i cuochi dell'ospedale della Misericordia. Un bacio e anche a Luca da Benevento, dai! Che almeno, insomma, abbiamo sentito dalle previsioni meteo, si abbassano le temperature, dovrebbero abbassarsi da questo pomeriggio. Gli abitudini irrinunciabili. Sabrina scrive: alle 5 della sera la sangrietta spagnola, un'abitudine irrinunciabile. Poi sentiamo anche cosa mi avete raccontato al 348-075-80-60.
1: Buongiorno Radio Subasio, Geraldine da Bassano Romano.
0: Ciao.
1: Abitudini.
0: Sì, irrinunciabili.
1: Io e mio marito, quando lavoriamo entrambi tutto il giorno e torniamo la sera tardi, quindi 9:30-10, ci facciamo sempre una birretta e chiacchieriamo sulla nostra giornata.
0: Ah, però vedi, stanchi, però comunque la voglia di chiacchierare, di fare il punto sulla situazione, sulla giornata appena trascorsa. Poi
2: buongiorno Vera, Fabio.
0: Ciao.
2: Ho appena finito di consumare la mia abitudine irrinunciabile, lo so è presto, però cappuccino o caffè e brioche
0: ottimo,
2: con marmellata, con cioccolata, semplice, come te pare,
0: con la panna, insomma,
2: sì. La colazione al bar, un po' per abitudine, se esce presto al lavoro, però comunque irrinunciabile. Radio Subasio.
0: Beh, hai speso tutte le energie, Fabio, per cantare il nostro jingle. Ancora abitudini irrinunciabili, le vostre al 348 8075 8060.

venerdì alle 6.27 quando mi chiedono, ha detto durante una sua recente intervista a J-Ax, di cosa parla il nuovo disco che uscirà a settembre, si intitola Vita, Morte e Miracoli. J-Ax non sa cosa rispondere, dice perché non parla di una cosa sola, parla di tutte quelle volte che pensi di aver capito tutto, invece poi la vita ti dà due schiaffetti e cambia le carte. Parla di quando cadi, parla di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari, ma anche di certe cose che hai voglia di dire e di cantare, così come fai in questa sua hit per l'estate. Possiamo parlare di hit per questa DJ Ax, EP Yayo, però anche no.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il Tuca mi ricorda Raffaella Carrà, no? Il suo Tuca Tuca, ma Macarena mi ricorda invece un classico, diciamo così, una hit del 1993. A unire le due cose, Baby K, Tuca Macarena su Radio Subasio.

0: Abitudini irrinunciabili. Antonio, buongiorno. Abitudine irrinunciabile, scrive qualche pagina del libro di turno che vi concilia il sonno. I miei preferiti sono i thriller e in questi giorni ne sto leggendo uno ambientato nella Londra vittoriana. E allora buona lettura. Altre abitudini, dai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono da Osimo.
0: Ciao.
1: Sto ascoltando che sto andando al lavoro.
0: Sì.
1: Io quello che non riesco a rinunciare sentire i miei genitori tutti i giorni.
0: Amore.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buona giornata. Il prosecchino con le amiche una volta al mese, scrive Rebecca.
2: Buongiorno, Nicola da Firenze.
0: Ciao.
2: Le mie abitudini sane o malsane è quella di camminare, la cosa che mi piace di più di tutti, mattina a digiuno, anche se secondo me non fa dimagrire, ma aumenta solo la fame, poi faccio una colazione mega galattica,
0: sì?
2: Però mi piace tanto camminare perché mi distrae, poi ascolto Radio Subasio e la giornata parte bene. Un abbraccio, un bacione, grazie della compagnia.
0: Siamo qui per questo. Beh, le vostre abitudini rinunciabili.

con la musica selezionata da Davide Bertolla. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: 380 75 80 60. Chiudiamo l'argomento di questa mattina. Gianni, la mia abitudine, scrive, irrinunciabile accendere la radio e andare, Radio Subasio, bravo, fedele. Daniele dal Mugello, invece, la birretta dopo il lavoro, allora rilassa tanto. Poi
1: buongiorno a tutti, Vincenzo da Palermo.
0: Ciao.
1: Un'abitudine, ma più che altro una passione che non riesco a mettere da parte nonostante gli impegni, è quella della musica. Dedicare 2-3 ore al massimo a settimana al mio strumento musicale. Quella è una cosa, sì, che nonostante famiglia, impegni, non riesco proprio a mettere a parte perché ne sento l'esigenza.
0: Bravo Vincenzo, come ti capisco, non che io suoni, però non ci hai detto, non ci hai indicato il tuo strumento musicale, magari uno strumento a fiato. Ancora, dai, ultimo messaggio.
2: Buongiorno, per me una cosa irrinunciabile è il buongiorno agli amici la mattina e sì, accendere la radio appena mi alzo con voi. Quindi buongiorno anche a tutti voi. Daniela da Casperia.
0: Daniela, ciao. Che immagino tu scelga, no? Con cura le immagini da mandare agli amici ogni giorno per dare il tuo buongiorno, qualcosa che faccia anche sorridere, perché la partenza così è migliore.

0: musica leggerissima. Hanno preso una pausa, no, Di Martino insieme a Colapesce, da duo diciamo, ma continuano con i loro progetti solisti. Sono già 3 anni che sono in pausa e magari qualcuno di noi vorrebbe che tornassero insieme. Va bene, ne abbiamo risentiti in chiusura di Tutti Svegli Amici. Vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima le breaking news delle 7.
1: Buongiorno da Mattia Venini. 11 feriti negli scontri di ieri a Bologna al termine della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Per i 2 agenti e i 4 operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Si procede per omicidio colposo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. È stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington. Dai primi accertamenti sarebbe stato fatale un malore. Il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che attaccava Meloni di un mese fa. Il caso del gioielliere Mario Roggero. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto tunisino intestato a lui e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia, pari a 480.000 euro. Maggioranza divisa sull'estensione della legittima difesa, accordo invece sulla norma contro gli indennizzi a chi commette reati gravi. Decima notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, esplosioni a sud e vicino a Hormuz. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Secondo il media Axios, i mediatori iraniani spingono per una nuova tregua, ma Trump valuta una guerra totale. Ieri in Regno Unito è cominciata ufficialmente l'era Burnham. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, è subentrato come primo ministro a Starmer, promettendo di ridare speranza e stabilità al paese e di aiutare chi sta peggio. Confermato il pieno sostegno all'Ucraina, la prima telefonata internazionale a Trump. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT, missione di Maldini e Leonardo a Barcellona per convincere Pep Guardiola. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 in direzione Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano e tra Dalmine e Trezzo. Infine sulla statale 145 Sorrentina si segnalano lavori tra gli incroci Casello Castellamare di Stabia, A3 Napoli-Salerno e Vico Equense. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
4: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: 7:04, prontissimi anche questa mattina e tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno, sono Gianluca Giurato, stiamo insieme per 3 ore fino alle 10 e iniziamo alla grande con Lucio Battisti.

quando riascolti canzoni come questa ti rendi conto della grandezza di certi artisti e di questa coppia soprattutto. Mogol Battisti, Mogol scriveva i testi, Battisti queste musiche fantastiche, venivano fuori capolavori come Amarsi un po'. Questo è stato il singolo più venduto in assoluto del 1977, pensate che il lato B era Si viaggiare, quindi altra canzone che sarebbe invece uscita come singolo a sé stante, perché altro grande successo di Lucio Battisti, che poi insomma, come sapete, nell'ultima fase della sua carriera ha intrapreso una strada completamente diversa, con molta elettronica, con i testi del non meno valido Pasquale Panella, anche se devo dire più ostico rispetto a Mogol. Va bene, buongiorno intanto, come state? Tutto a posto? Oggi è martedì 21 luglio, noi stiamo insieme come sempre fino alle 10, sono Gianluca Giurato, vi prometto che faremo anche stamattina tante cose belle insieme, appunto parteciperete attivamente anche al nostro programma con tutti gli argomenti che tireremo fuori, quelli che lanceremo anche più tardi, ai quali rispondete sempre, devo dire, con grande entusiasmo. Tra poco arriva il primo degli appuntamenti, appunto, di Tutti in Piedi, che è quello con l'oroscopo di Radio Subasio. Ma prima ancora c'è Francesco Gabbani.

Ben ritrovati e una buona giornata, amici delle stelle. Lasciatevi guidare anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Apriamo una breccia nel muro dell'incomprensione che ci separa dal compagno a colpi di sorprese, di gesti che esprimono l'amore, meglio delle parole. I rapporti con un parente ci creano tensione, facciamo un esame di coscienza e agiamo di conseguenza. Toro, la giornata acquista sostanza nel momento in cui ci riappropriamo del nostro consueto spirito critico, ne guadagniamo in stima e autostima. Con una dose di sana competitività otteniamo un risultato più che meritato in ambito professionale. Gemelli, a risveglio eventuali piccoli inciampi sono ancora superabili grazie al trigono della luna. Il rapporto di coppia viaggia su mari tranquilli. Ideale oggi mettere in campo progetti ambiziosi, la forza di volontà e la determinazione ci mettono le ali. Cancro, la quadratura della luna influisce sulla mattinata e ne scombina gli equilibri. Tuttavia, gestiamo le emergenze lavorative con il giusto autocontrollo. Concediamoci un pomeriggio per visitare una mostra d'arte e a seguire una cena con il nostro amato. Leone, la nostra attività ci riserva gradite sorprese che possono cambiare in meglio la vita. Facciamoci trovare pronti a cogliere un'occasione fortunata. Le situazioni sono in continua e inarrestabile evoluzione. Un cambiamento preannuncia un salto di qualità. Vergine, la persona amata invia segnali di distensione. Abbiamo buone opportunità per la carriera. Accettiamo un confronto di opinioni e gestiamo il dissenso. Voglia di coccole, di fare la pace dopo una baruffa. Nell'altro troviamo la nostra stessa disponibilità. Bilancia, il quadrato del sole alla luna ha su di noi l'effetto di un sassolino nella scarpa, piccolo ma fastidioso. Liberiamocene per camminare meglio. È il momento giusto per intervenire con decisione su alcune ambiguità che creano malumori in famiglia. Scorpione, una chiacchierata sincera con un amico ha un che di prodigioso. Ci offre un punto di vista onesto con cui misurare desideri e ambizioni. I sogni cedono spazio alla realtà. Abbiamo ottime ragioni per rallegrarci. Tuffiamoci con gioia nel presente. Sagittario, a volte è consigliabile muoversi in fretta per saltare sul treno delle occasioni. Oggi è uno di quei giorni in cui la tempestività ci fa gioco. Possiamo muoverci con successo, partire con entusiasmo, concederci perfino un piccolo regalo. Capricorno, sereni, traboccanti d'amore e di buone intenzioni, diamo al cuore il posto che gli spetta, poniamolo al centro della scena senza tentennamenti. Con un atteggiamento diplomatico e tranquillo, riusciamo a gestire dinamiche complicate e a uscirne. Acquario, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo professionale e finanziario. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il lavoro, colpo di scena in arrivo. Finiamo con i pesci. Mattina in cui giriamo a vuoto senza concludere granché, è dal pomeriggio che l'energia ingrana e così in breve terminiamo tutte le faccende e gli impegni. Nonostante Venere opposta dalla Vergine, siamo in vena di storie romantiche, ma anche di progetti costruttivi. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Giusy Ferreri con Federico Zampaglione su Radio Subasio. L'amore mi perseguita, il caldo ci sta perseguitando, il caldo estenuate, insomma, perché quando è troppo, arrivano correnti più fredde che già stanno interessando un po' il nord Italia, arriveranno anche al centro tra oggi e domani e poi al sud. Ma intanto vediamo le temperature adesso, a quest'ora, in giro per l'Italia, partendo dalla capitale dove ci sono 24 gradi, a Milano invece ce ne sono 23, 26 già a Napoli, 22 a Torino, vedi, un po' più freschina, 26 gradi a Genova, 22 a Venezia, stessa temperatura di Bologna, a Firenze invece ne abbiamo 23, Palermo ha già 28 gradi alle 7:20, attenzione, 24 gradi ad Ancona, 23 a Perugia, L'Aquila per il momento ne ha 20, quindi insomma una temperatura sicuramente gradevole, 26 gradi a Bari e 28 gradi a Cagliari, già bella calda, ma ancora più caldi siete voi, già pronti per fare gli auguri di buon compleanno alle persone a cui volete bene. Se oggi c'è qualcuno tra i vostri conoscenti, amici, parenti, familiari che festeggia, beh, festeggiamo insieme su Radio Subasio. Mandate un messaggio scritto di auguri di buon compleanno, lo leggiamo tra poco, come sempre al 348 075 80 60.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, alla quale facciamo un grandissimo in bocca al lupo di prontissima guarigione? Sapete, no, che l'altra sera è caduta durante un concerto a San Salvo Marina in Abruzzo, ma ha detto: per fortuna la testa dura, sto bene. Credo sia ancora ricoverata in ospedale, insomma, per gli accertamenti del caso. Noemi, dai che ti rivogliamo tra noi prestissimo. Dai, comunque sta bene. Allora, facciamo gli auguri di buon compleanno ai vostri cari, partendo ovviamente dai messaggi che ci avete mandato. Tanti auguri ad Alessio, da Daniele, Enrico e Sabrina, che la vita ti sorrida sempre. Buongiorno, sono Fabio da Guidonia, voglio fare tantissimi auguri di buon compleanno a mia figlia Erika per i suoi 34 anni. Ti voglio bene assai, figlia, ma tanto tanto bene, sai. Auguri Andri per i tuoi 40 anni, sei sempre il nostro orgoglio, che questo nuovo capitolo sia pieno di salute, risate e sogni realizzati. Mamma, papà, le sorelle e la banda di nipoti. Buongiorno, sono Luca, svolgo volontariato alla Misericordia del mio paese Castiglione Fiorentino Arezzo. Oggi è il compleanno del nostro coordinatore Sergio, o meglio Sergione, per tutti quanti. Tanti cari auguri da me e da tutti i tuoi colleghi misericordini. Tanti auguri a mio cognato Fabio di Magliano in Toscana, da Silvia di Orbetello. Per Loris, auguroni, vita mia, ti voglio un bene immenso, sono 43, lo scrive la tua mamma. Buon compleanno ad Andrea, il quarantenne più bello che ci sia, ti vogliamo un mondo di bene. Tanti auguri da tua moglie Gabi, i tuoi bambini Manuel e Mia. E poi ancora tantissimi auguri Roberto, amico di sempre e per sempre, da Simona. Buongiorno, vorrei fare gli auguri a Francesco, il nostro cuoco chic, che oggi fa 43. Auguri da tutti noi cuochi dell'ospedale Santa Misericordia di Perugia, da Luigia and Company. Questi sono i messaggi tra i tantissimi che appunto sono arrivati al 348 075 80 60. Ovviamente faccio gli auguri a tutti gli altri che non riesco a salutare, ma facciamo gli auguri a Cat Stevens, che compie 78 anni. Buon compleanno.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your

0: l'estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Mi manchi ma
0: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Achille Lauro su Radio Subasio, sono le 7.38, buongiorno da Gianluca Giurato, tutto bene? Come state in questa giornata che molti stanno già vivendo da un po' di tempo? Perché insomma state scrivendo, molti sono già operativi da un bel po', anzi il fatto che faccia così caldo ci fa alzare prima, un po' perché magari si riesce a dormire di meno per colpa del caldo, un po' perché è più piacevole svegliarsi la mattina presto d'estate, magari si va a fare una passeggiata, chi ha il cane lo porta a spasso e si ascolta anche la musica nuova firmata Cioffi su Radio Subasio, questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Zazza, Nena, la canzone di Zucchero su Radio Subasio. A proposito di Zucchero, stavo leggendo i vostri messaggi anche con un po' di invidia. Mi fate venire voglia. Ho fatto colazione presto, molto presto, insomma, come faccio ogni mattina quando vengo qui in radio. Però, ecco, leggere il messaggio di Sandro da Viterbo mi fa venire voglia di mangiare di nuovo, perché dice: la mia giornata può iniziare presto o tardi, ma la colazione non ammette eccezioni. Bombolone pieno pieno di crema al bar, qui lo fanno speciale. E beh, deve essere veramente ottimo questo bombolone. Certo, è una bella mappazza, insomma, la mattina ti dà energia sicuramente fino a pranzo, magari accompagnato da un bel cappuccino. E allora salutiamo tutti quelli che fanno colazione in questo momento a casa, magari appunto al bar ascoltando Radio Subasio. C'è invece Anna Rita da Rimini che dice: oggi è il mio ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze, ho scelto di iniziare le mie ferie di mercoledì per evitare code e stress in autostrada. Avrò fatto bene? Sicuramente sì, queste sono le cosiddette partenze intelligenti, cara Anna Rita, quindi ti auguro veramente buon riposo, buone vacanze e un viaggio senza stress e senza code, la cosa più importante. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: Che vita meravigliosa, la canzone di Diodato su Radio Subasio che ci porta alle breaking news di TGCom 24 alle 8.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti, 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Alert del Dipartimento di Stato di Washington ai cittadini USA nel mondo per possibili attacchi in Medio Oriente. Via libera del Fondo Monetario Internazionale a un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni diplomatiche tra Roma e Mosca con il Cremlino che ha espulso due funzionari italiani. Per il ministro Tajani si tratta di un plateale atto di ritorsione. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Lutto nel giornalismo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington in Texas, stroncato da un malore. Il suo ultimo scoop, la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo, oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese, domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si resta in coda per un incidente tra Arenzano e Genova Pegli in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova, code tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 10 in direzione Genova. Sulla A12 Genova-Rosignano ci sono code tra Genova Est e il bivio A7, sempre verso Genova. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Venezia-Trieste, code segnalate tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla statale 7 Quater, via Domiziana, si procede a rilento a Pozzuoli, in direzione della tangenziale di Napoli. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per un incendio a Nettuno, in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Eccoci qua, 8 e 3 minuti, prontissimi per un'altra ora insieme. Tra poco ce l'accadde oggi, vediamo che è successo di importante il 21 luglio qui su Radio Subasio. Intanto Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

La canzone di Simon & Garfunkel su Radio Subasio, Sound of Silence. Sono le 8:07, siamo pronti a vedere che è successo di importante o di curioso nel corso della storia. Sarebbero tantissimi gli eventi legati al 21 luglio, ne abbiamo scelti tre. Oggi andiamo a ritroso, partiamo dal più recente, poi arriviamo a quello più remoto, ecco, nel tempo. 1990, concerto evento a Berlino, dove sorgeva il muro che spaccava in due la città. Roger Waters dei Pink Floyd organizza The Wall, cui partecipano alcuni dei più importanti nomi della musica internazionale. Vi assistono oltre 250.000 persone, un altro concerto storico legato poi, insomma, a un avvenimento molto importante. 1983, oltre 250.000 persone, un altro concerto storico legato poi, insomma, a un avvenimento molto importante.

1946, questo è un evento che ricorda tante cose magari a chi giocava alla schedina. Esattamente 80 anni fa, infatti, a 2 mesi e mezzo dal lancio, il concorso Sisal Coni, basato sulle partite di calcio, ha il suo primo vincitore e il milanese Emilio Biasetti, impiegato in un'azienda di prodotti farmaceutici, che mettendo a segno i 12 pronostici richiesti, pensate, vinse la cifra di 463.846 lire. Voi direte, che saranno 463.000 lire? Beh, all'epoca erano tanti soldi, siamo nel 1946, se pensate che un operaio guadagnava circa 10.000 lire al mese, quindi 463.000 lire erano veramente tanti tanti soldi. Voi avete mai vinto? Avete vinto tanto? Avete vinto poco? Dai, ce lo potete dire, anche perché insomma non è che veniamo a conoscere i vostri conti correnti, magari usate un nome di fantasia, ma insomma non ce n'è bisogno. Dai, una vincita bella, piccola, grande, che vi ha fatto molto piacere, se c'è stata ce la potete raccontare al 348 075 80 60. E soprattutto poi vorrei sapere da voi se è vero che chi è fortunato al gioco è sfortunato in amore e viceversa. Arriva Epopea, questa è la canzone di Dolce Nera su Radio Subasio.

0: meritino.
1: Iniziamo dalla fine, questa è la canzone di Emma su Radio Subasio. Noi iniziamo come sempre da un messaggio per quanto riguarda il voice box. Iniziamo da un messaggio vocale che ci mandate voi, che ci chiedete una canzone e noi appunto poi sceglieremo un protagonista anche oggi. Come si fa? Basta appunto inviare un vocale ora a Radio Subasio, ci dite il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e la canzone che vi piacerebbe sentire intorno alle 8:30, magari per dare uno slancio speciale a questa giornata di martedì. 348 075 86 60, mandate i vostri vocali ora.

0: Ci vuole un fisico bestiale, Luca Carboni, su Radio Subasio, soprattutto quella parte del fisico che deve essere bella grande, no? Ci vuole fortuna, insomma, si sa a quale parte mi sto riferendo, avete capito? Perché stiamo parlando stamattina di vincite al Totocalcio, perché abbiamo parlato degli 80 anni dalla prima vincita alla schedina, e quindi di vincite piccole o grandi che vi hanno riguardato. Sentiamo qualche testimonianza.
1: Ciao Gianluca, sono Matteo da Lucca.
0: Ciao Matteo.
1: Io per questi mondiali, all'inizio del mondiale, avevo scommesso sulla Norvegia,
0: sì,
1: ai quarti di finale. Ah. Quindi ho vinto, puntando 15 euro, ho vinto la bellezza di 41 euro e 25 centesimi. Sono stato comunque molto felice.
0: Ecco, ti sei arricchito, ma non è quello, non sono i soldi. È la gioia di aver vinto qualcosa, di aver azzeccato un pronostico. Per esempio, c'è Matteo da Ortezzano, provincia di Fermo, che dice: nel 1989 ho beccato il mio 13, piccola soddisfazione, eravamo in tanti, solo 967 mila lire. Quindi vuol dire che, insomma, dividendolo è venuta una piccola cifra, ma va bene così. Dai, parlateci anche voi delle vostre vincite nel tempo.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Voice Box,
9: Voice Box,
8: la tua voce su Radio Subasio.
10: Buongiorno Subasio, mi piacerebbe tanto ascoltare, se possibile, tutti i brividi del mondo di Anna Oxa. Un bacione, buona giornata, Anna da Urbino.

0: Tutti i brividi del mondo a nozze su Radio Subasio, brividi che magari vorremmo sentire anche oggi. In questo caso si parlava soprattutto di brividi d'amore, però qualcuno grazie all'aria condizionata sente altri brividi, magari un po' di refrigerio con questo caldo. Grazie Anna Di Urbino per aver scelto questa bella canzone, sei stata tu oggi la protagonista del Voice Box su Radio Subasio. Domani chiaramente sentiremo un'altra canzone, un altro di voi con la vostra voce. Intanto Gabri Ponte, Giovanotti, questa è DNA su Radio Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Luna per te, la canzone di Vasco Rossi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di vincite piccole o grandi che avete avuto nella vostra vita. Qualcuno ha vinto dei bei soldini, ma ci sono anche delle storie particolari che ci state raccontando.
1: Io ho fatto parecchi anni fa una vincita molto strana.
0: Sentiamo.
1: Mi fermavo col mio camion sul raccordo anulare dove c'era una signora che vendeva i panini.
0: Ok.
1: Era, diciamo, quasi diventata una tappa fissa, la conoscevo bene, tutto quanto. Mi faccio il mio solito panino, gli do le 10.000 lire e mi dà del resto.
0: Sì.
1: Sul resto delle 1.000 lire c'era scritto: sono calda, telefonami, e c'era un numero di telefono.
0: Wow.
1: Così scherzando gli ho detto a questa signora di panini: fatta, oh, ci rivogliamo giocarsi i numeri.
0: Quindi?
1: Dai, giochiamoci, alla fine sono uscito, abbiamo fatto un terno.
0: Dai.
1: Un terno che all'epoca mi pare che vincemmo circa 400.000 lire.
0: Beh.
1: Ovvio che ho chiamato quel numero per sapere se era vero.
0: Sì, sì.
1: Ma era un numero falso. Era scritta sono calda, telefona, mi è rimasta così nella nostra storia galeottica. Massimo da Roma.
0: Massimo, di la verità che hai chiamato quel numero anche un po' per curiosità, dai, quel sono calda, telefonami. Comunque, insomma, una bella storia divertente, grazie per averla condivisa con noi. Tanti di voi ci stanno appunto raccontando quelle che sono state le vincite. Per esempio Enrico ha detto che ha vinto 1000 euro al Gratta e Vinci il sabato, il mercoledì successivo già aveva l'accredito sul conto corrente, peccato, dice, che avevano già depennato il 10% delle tasse. Vabbè, quello bisogna toglierlo, l'importante più che altro è che le paghino tutti le tasse.

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli su Radio Subasio, balorda nostalgia ci porta alle breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 9.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Kuwait e in Bahrain, dove è stato distrutto anche un data center di Amazon. Secondo il media Axios, Trump sta valutando una guerra totale insieme a Israele. È scattato lo scudo penale per i 4 agenti e i 2 sanitari coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri tensioni in città al termine della manifestazione per il 42enne marocchino, scontri tra poliziotti e antagonisti, bombe carta e cariche, 11 feriti. Dal Fondo Monetario Internazionale via libera un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni tra Roma e Mosca con il Cremlino che ieri ha espulso 2 diplomatici italiani. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di 2 pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale, ma accolta comunque dall'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia meridionale, mentre le regioni settentrionali e parte del centro sono interessate da una fase temporalesca. La perturbazione numero 5 di luglio infatti attraverserà la penisola tra questa mattina e domani. La massa d'aria più fresca al suo seguito interromperà la lunga ondata di caldo estremo. Questa mattina tempo instabile a nord con la formazione di temporali più probabili tra alta Lombardia e regioni di nord-est. Nel corso del pomeriggio e in serata il rischio di temporali che si estenderà anche a Liguria, Alpi Piemontesi, Umbria, Marche e Abruzzo, con possibili fenomeni localmente molto forti con grandine e intense raffiche di vento. Temperature massime in calo a nord a fine giornata anche sull'Italia centrale, specialmente sul versante adriatico, punte ancora oltre i 40 gradi sulle 2 isole maggiori. Per tutti i dettagli meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Prontissimi alle 9:03 a ripartire con la nostra terza ora insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua. Tutti in piedi su Radio Subasio. Si va indietro al 1986. Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

E questa era la canzone Costiera Amalfitana firmata Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo su Radio Subasio. Una bella canzone, una delle hit tormentone appunto di questa estate. Adesso invece noi andiamo indietro di un bel po' di anni, perché appunto dobbiamo giocare. C'è una canzone del 1997 che dovete indovinare. Questa è stata la canzone che ha consacrato il successo internazionale di questo artista italiano. È stata presentata al Festival di Sanremo appunto nel 1997. È diventata, se vogliamo, proprio un tormentone generazionale. Una donna è la protagonista già nel titolo della canzone in questione, che è esistita veramente, l'ha detto lui appunto l'autore e interprete di questa canzone, che è fortemente autobiografica e insomma parla della fine di una storia d'amore, ma lei diciamo che rimane sempre, ecco, nella memoria della, dell'artista. Dai che avete capito, non mi fate dire proprio le parole che altrimenti vi svelo proprio il titolo. Vi faccio sentire però la clip mostrificata, quello sì, e poi se volete giocare con noi dovete mandarci un messaggio vocale, quindi dandoci la soluzione con un vocale, dicendo anche come vi chiamate e da dove ci ascoltate, perché il più veloce verrà tra pochissimo in diretta qui su Radio Subasio. Allora sentite la clip e poi mandate i vostri vocali al 348 075 80 60.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'era Ultimo su Radio Sumasio, romantica. Chissà se è romantica anche la nostra amica che è in linea, Giulia da Foligno. Ciao Giulia.
1: Ciao.
0: Buongiorno. Sei romantica tu?
1: Ma si direbbe, sì, via.
0: Non si direbbe, però lo sei? Cioè, nel senso che lo nascondi un pochino?
1: Lo nascondo, tendo a nasconderlo.
0: E perché? Perché ti vergogni?
1: Abbastanza, però va bene. Con mio marito di solito sono romantica.
0: Con tuo marito sei romantica, bello, bello, dai. Poi insomma, uno magari nell'intimità, no? Senza mostrare, ostentare smancerie, nell'intimità è romantico. Senti Giulia, allora che fai di bello a Foligno?
1: Allora, io sono di Foligno, sono una project manager per un'azienda che fa progetti europei. Sono tornata dopo 10 anni in Inghilterra, quindi ho deciso di ritornare nella mia città.
0: Ah, ho capito. In Inghilterra dove? Dove lavoravi?
1: Vicino a Londra.
0: Vicino a Londra, quindi diciamo che eri proprio al centro del mondo quando lavoravi là.
1: Assolutamente sì, tutti i giorni con la metro e il treno si arrivava in centro e si vedeva tutto.
0: Che bello, no? Conosco molto bene Londra, quindi te lo dico perché effettivamente quando ci vai ti senti proprio al centro del mondo, anche se in realtà Lucentru dell'Umunnu è proprio la tua città, Foligno.
1: Esattamente,
0: è proprio così. Senti, ma come mai questa decisione di tornare in una città bellissima, tra l'altro vivace come Foligno, dopo 10 anni a Londra? Raccontaci un po'.
1: Beh, dopo 10 anni a Londra mancava la famiglia, mancavano gli affetti e quindi e la città che comunque sia ti conosce e ti vede.
0: È vero, è vero, è vero. E poi insomma avere dai la fortuna di poter lavorare e vivere nella città in cui si è nati non è proprio una cosa di tutti, perché molti diciamo devono spostarsi per lavoro.
1: È vero, sono stata molto fortunata.
0: Bene, bene, senti, allora stai lavorando, project manager, mi hai detto vacanze ancora da fare?
1: Sì, agosto, una settimana in Calabria e una in Costiera Amalfitana dai miei suoceri.
0: Ah però, insomma, due belle settimane, devo dire, bel mare, bei posti, sicuramente ti riposerai, ti divertirai. Ma tu sei stata velocissima, tra l'altro, a individuare questa canzone, sei una fan di questo artista?
1: Abbastanza, sì, beh, sono degli anni 90, quindi questa canzone è stata una parte della mia colonna sonora.
0: E beh, anche perché è del 1997. Qual è la canzone, cara Giulia?
1: Allora, la canzone è Laura non c'è di Neck.
0: Bene, invece Giulia c'è stata, grazie per essere stata e per aver giocato con noi qui su Radio Sumasio.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao Giulia, buona estate. Eccolo qui Neck, Laura non c'è su Radio Sumasio.

0: tuo costo 1 euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Singolo di debutto degli americani Industry, pubblicato nell'83, che affronta il tema della guerra e dei ragazzi che non torneranno più a casa. Si chiama State of the Nation.

0: Come un pittore, la canzone dei Modà insieme ad Arabe De Palo su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina stiamo parlando di vincite, no? Proprio in occasione dell'80° anniversario della prima vincita alla schedina del Totocalcio. Quella volta si vinceva con 12, 80 anni fa. E avete vinto in tanti, devo dire. Anche a volte magari avete pensato di vincere e poi non era proprio quella cifra, eh.
1: Massimiliano da Fiano Romano, buongiorno a tutti. Nel lontano 2002 feci una vincita al Totocalcio.
0: Sì.
1: Era una schedina relativa ai mondiali di calcio del 2002. E feci un 12.
0: Bene.
1: All'epoca non c'erano siti specializzati, per cui le quote le vedevi sul televideo, e sul televideo riportava una bella cifra, 5.000 euro di vincita, una cosa del genere.
0: Però.
1: Pertanto fui felicissimo.
0: Ci credo.
1: Offrì una pizzata agli amici.
0: Poi?
1: Salvo poi scoprire in seguito che le quote pubblicate inizialmente erano errate, quindi la vincita ammontava a poco più di 600 euro. Ci sono andato a pari con la pizza.
0: Ci credo.
1: Rimasi tanto, tanto male.
0: Dai, prendila come una cosa bella da fare con i tuoi amici, che hai fatto con i tuoi amici. Insomma, avete passato una bella serata insieme grazie a questa vincita. Alla fine non ci hai perso, quindi tutto sommato, dai, è andata abbastanza bene. Parlavamo poi anche del famoso detto fortunati al gioco, sfortunati in amore. Anzi, dovrebbe essere il contrario in realtà. Sfortunati al gioco, quindi per consolazione, fortunati in amore. Ma è sempre così? Sentiamo.
2: Salve Radio Subasio, io non ho mai vinto niente in vita mia, manco 2 euro, ma
0: niente,
2: non ho mai vinto niente.
0: Vabbè.
2: Sono sempre stata sfortunata da quel punto di vista. Fossi almeno fortunata in amore, ma manco in amore sono fortunata.
0: No.
2: Sono zitellona dei 40 anni.
0: Mannaggia.
2: Dico solo questo.
0: Dico solo questo. Dai, vabbè, sarai fortunata in altri ambiti o magari sarai fortunata in seguito. Un bacione a te, cara. A proposito invece di chi è fortunato al gioco in amore, c'è Alessandro da San Benedetto nel Tronto, che nel lontano 1997 ha vinto 16.878.000 lire e poi si è andato a fare anche un bel viaggio con sua moglie in America. Quindi fortunato al gioco, ma soprattutto fortunato in amore.

0: tutta la vita, perché c'è chi sbaglia una volta e poi impara la lezione, c'è chi invece ripete l'errore per tutta la vita.
1: Perché errare umano, ma
0: perseverare diabolico. E noi siamo un po' diabolici, posto, vero?
1: Un po' diabolici.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sapete che ogni mattina spendiamo una parte importante del nostro tempo e delle nostre ore a ragionare su temi che ci riguardano tutti. Per esempio, gli errori. Chi non fa errori? Posso dirti che io non mi fido di chi non fa errori?
0: È impossibile, non
1: però
0: sei umano.
1: Mi fido ancora di meno di chi commette errori e poi non rimedia.
0: È
1: o comunque
0: quello.
1: Non impara dai propri errori.
0: Quello è grave.
1: Perché se tu continui a ripeterti, voglio dire, no? E noi partiremo questa mattina dalla notizia che ha fatto il giro del web di qualche giorno fa della restituzione al comune di Cabras in Sardegna di circa 40 kg di sabbia di quarzo prelevata dalla spiaggia di Is Arutas negli anni 70. La protagonista è una signora milanese tornata in Sardegna per esaudire l'ultimo desiderio della mamma, che era l'autrice del furto. In
0: 40 kg, ma come si è riportati?
1: Non lo so, era una bella zavorra in tempi naturalmente non sospetti, in cui prelevare probabilmente non era neanche reato. Beh, noi partiamo però da questo aspetto, perché ovviamente la figliola si è scusata per la mamma. E pensate voi di avere sempre ragione o sapete anche dire ho sbagliato? Perché l'aspetto più interessante è che la signora, la figlia di questa signora, si è scusata dicendo che la madre aveva sbagliato, e neanche poco. Insomma, ne parleremo di sbagli, di errori da rimediare a partire dalle 11 al 348 075 80 60. Aspettiamo come ogni mattina le vostre storie di errori e di rimedi.
0: E non sbagliate il numero, tanto lo conoscete benissimo. Arriva Giselle su Radio Sub.

0: di salutarci e poi a darci appuntamento ovviamente domattina a partire dalle 7. Volevo fare un po' di saluti io personalmente ai tantissimi amici che ci hanno raccontato delle proprie vincite. Chiaramente non è possibile mandarvi tutti, però qualcuno lo saluto. Sabrina è contentissima perché pochi giorni fa, 3 settimane fa, ha fatto Ambo Secco 88.1, mi sembra una frequenza radiofonica, io ho un po' la deformazione professionale, no, 88.1 sulla ruota di Bari, è stata molto contenta. Quanto hai vinto? Poi c'è Roberta da Roma che ci ha raccontato una storia molto carina, perché appunto anni fa giocò al lotto con un collega la loro gradazione della miopia, pensate, e insieme fecero un terno che sarebbe potuto anche diventare una quaterna se avessero messo anche il 2 che volevano mettere, perché 2 è il numero degli occhi, non l'hanno messo, avrebbero vinto ancora di più. Poi Enrica, che con i soldi racconta che un suo collega comprò l'aerosol per la figlia, quindi insomma storie anche belle e tenere. Va bene, abbiamo chiuso, saluto tutti quanti gli altri, grazie per essere stati con me anche stamattina, ci sentiamo domani tutti in piedi come sempre a partire dalle 7 su Radio Subasio. Arriva il pozzo da Gianluca Giurato, è tutto, 2 minuti alle 10.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la 10ª notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie, i Pashdaran, hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Paura ad Atene, un uomo ha accoltellato 2 turisti greco-americani vicino all'Acropoli. La donna ha riportato lievi ferite a una gamba, mentre l'uomo è rimasto ferito più gravemente a un braccio. L'identità dell'aggressore non è stata ancora resa nota, ma è stato fermato. Sembrerebbe soffrire di problemi psicologici. Sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al Pilastro. 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Tensione e scontri ieri sera alla manifestazione. 11 feriti tra agenti e attivisti. È morto improvvisamente a 50 anni Daniele Compatangelo, corrispondente di La 7 da Washington e presidente dell'associazione Corrispondenti Esteri. Secondo i primi accertamenti, il giornalista sarebbe morto a causa di un malore. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Calcio, sogno Guardiola per l'Italia. Maldini e Leonardo sono stati in Spagna nell'ultimo weekend per incontrare l'ex tecnico del Manchester City. Per ora più un no che un sì. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato. Mi manchi ma
5: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Eccoci qui, buona mattina a tutti da Stefano Pozzovivo insieme fino alle 13 in questo martedì numero 21 di luglio 2026. Cominciamo molto bene, Bob Marley and the Wailers.

Could You Be Love, Bob Marley and the Wailers, ci ha riportato indietro di parecchio, 1980, fate due conti, l'avete fatti? 46, ah però, e va bene, buona mattina a tutti, insieme fino alle 13, tante chiacchiere, quelle non mancano mai, poi ci sono le canzoni, i suoni, le emozioni, qualche sogno, qualche spunto di riflessione, che oggi ha a che fare con gli errori, chi non ne fa? Anzi, io sono arrivato a dire poco fa con Gianluca che non mi fido di chi non fa errori, le persone perfette. Però l'importante è rimediare e poi imparare dai propri errori. Già, partiremo dalla storia di cui vi ho detto poc'anzi, di questa signora che ha deciso di restituire attraverso la figlia la sabbia che aveva portato via da una spiaggia bellissima della Sardegna negli anni 70, quando farlo non costituiva ancora reato. Si è pentita nel tempo e ha deciso di rimediare, un gesto molto apprezzato dalle istituzioni sarde, di grande rispetto per il territorio. Detto questo, è lo spunto per parlare proprio di quegli errori a cui a volte proviamo a porre rimedio. Ecco, intanto vorrei chiedervi se voi pensate sempre di avere ragione e, o sapete anche dire ho sbagliato e conseguentemente riuscite a rimediare. Ma con quale frequenza riconoscete di aver sbagliato? Avete qualche storia di consapevolezza acquisita e delle sue conseguenze? Ne parleremo a partire dalle 11, di errori, sbagli e poi rimediati nel tempo, anche con una certa soddisfazione, al 348 075 8060. Anche oggi c'è il primo buongiorno e va Claudia che ci ascolta e ci saluta da Forlì. Buongiorno a te Claudia e buon ascolto a tutti, anche con Tommaso Paradiso.

0: Pino Daniele, Radio Subasio. Ancora buona mattina, amici. È notizia di questi giorni della restituzione al comune di Cabras, siamo in Sardegna, di circa 40 kg di sabbia di quarzo prelevata dalla spiaggia di Isarutas negli anni 70, quando farlo non costituiva ancora reato. Protagonista una signora milanese tornata in Sardegna per esaudire l'ultimo desiderio della madre, autrice del furto, che aveva conservato la sabbia nel giardino di casa. Valeria, così si chiama la signora, nel sottrarre la sabbia non aveva la consapevolezza dei danni provocati dai prelievi selvaggi sulle coste, ma averlo compreso nel tempo l'ha spinta a voler rimediare tramite la figlia. Il gesto è stato definito dalle istituzioni sarde di grande rispetto per il territorio. Già, porre rimedio a un errore, anche dopo molti anni. C'è chi non impara mai, neanche dai propri errori, ma pensare di poter rimediare mi sembra, un pensiero personale, ma credo abbastanza condivisibile, già un buon passo in avanti. E voi pensate di avere sempre ragione o sapete anche dire ho sbagliato e quindi riuscite a rimediare? Con quale frequenza riconoscete in genere di aver sbagliato? Avete qualche storia di consapevolezza postuma e delle sue conseguenze? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Nella sequela di tormentoni che fanno parte di questa estate 2026, direi che ormai possiamo annoverare senza tema di smentite anche quello proposto da Merck e Cremont e Serena Brancale. È Partenope.

si scatenavano. Anche oggi, devo dire, i loro concerti sono sempre pieni di generazioni diverse e insomma, alla veneranda età che hanno, beh, veneranda, insomma, ma bella età, dai. Erano i Duran Duran, Reach Up for the Sunrise. Ho dei saluti da fare a chi si muove probabilmente per le vacanze. Stiamo andando in Croazia, particolarmente a Vir, e arriviamo dall'Umbria, da San Gemini e Montecastrilli. Ci puoi salutare? Siamo Federica, Noemi, Massimo, Roberto, Fabio, Deborah e Stefania. Un bel gruppo vacanze, devo dire. Beh, buone vacanze e ovviamente buon ascolto con Subasio.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

Fotografie, Claudio Baglioni, a proposito di successi e classici senza tempo, anche se un po' di tempo ce l'hanno. Questa mattina qui su Radio Subasio stiamo parlando di riconoscere l'errore e rimediare. Siamo partiti da un caso di cronaca per chiedervi se voi pensate di avere sempre ragione o sapete anche dire ho sbagliato e conseguentemente riuscite a rimediare. Ma poi mi piacerebbe sapere con quale frequenza riconoscete di aver sbagliato e se riuscite, o almeno fino ad oggi siete sempre riusciti, a porre rimedio all'errore che avete fatto. Insomma, avete episodi di errori rimediati da condividere? Noi siamo qui al 348 075 8060.

0: Paolo Iezzi, stessa direzione, e andiamo in direzione news con un nuovo aggiornamento delle breaking news di TGCOM 24, è quello delle 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le guardie rivoluzionarie iraniane riferiscono di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. I Pashdaran rivendicano inoltre la morte dei soldati americani in Giordania e gli attacchi in Bahrain. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito libanese, intanto, entra nella seconda zona pilota dopo il ritiro delle forze di difesa israeliane. Bologna a ferro e fuoco per il decesso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati ieri sera durante il sit-in per chiedere giustizia. Sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al gioielliere Mario Roggero e alla moglie Mariangela Sandrone, una misura a garanzia delle spese di giustizia. Quanto alla grazia, il ministro Piantedosi dice: Mattarella non va tirato per la giacchetta, e Nordio assicura: il dialogo è sereno con il capo dello Stato. Nel Regno Unito inizia l'era di Burnham. Crescita e speranza, ho un piano decennale, assicura il nuovo premier laburista. Con Trump la prima telefonata a un leader straniero e nomina a sorpresa Healey ministro dell'economia. Il presidente degli Stati Uniti ha imposto un dazio aggiuntivo del 50% su alcuni prodotti provenienti dal Canada, tra cui vino, mazze da hockey e cemento. La Casa Bianca ha dichiarato che i dazi sono una risposta al trattamento discriminatorio dei prodotti statunitensi da parte del Canada. Il premier Carney dice: siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 direttissima si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Badia e il Bivio per la variante in direzione Bologna. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Busalla e Roncoscrivia viaggiando verso Milano. Code per lavori anche sulla A12 tra Santa Severa e Torri in Pietra in direzione Roma. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala una corsia chiusa a causa lavori di manutenzione tra gli incroci Tolentino Ovest e Tolentino Sud, procedendo verso l'incrocio Civitanova Marche. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Con questa collection torniamo nel 1987 con uno dei grandi classici di Mango. Si intitola Bella d'estate.

0: Broken, Elisa, Radio Subasio e gli errori che si commettono. Vi dicevo all'inizio che non mi fido di chi non commette errori. Errare umano, anche se il buon vecchio detto dice perseverare è diabolico, già, non imparare mai dai propri errori. Invece noi questa mattina siamo partiti proprio da una notizia della restituzione del comune di Cabras in Sardegna di 40 kg di sabbia di quarzo prelevata dalla spiaggia da una signora milanese che al tempo ovviamente non sapeva di commettere uno scempio ancora prima che un reato, perché al tempo non era un reato. Dopo tanti anni, l'ultimo desiderio era quello di restituire questa sabbia, cosa che la figlia ha fatto con la soddisfazione delle istituzioni sarde, che hanno parlato di grande rispetto per il territorio. Siamo partiti da lì per chiedervi se pensate di avere sempre ragione o sapete anche dire ho sbagliato, e di conseguenza se riuscite a rimediare, con quale frequenza in pratica riconoscete di avere sbagliato, e quindi storie di errori rimediati.
1: Sono Claudio, autista dalla Dispone. Una volta ho fatto un errore abbastanza grande andando a Funghi. Io amo andare a Funghi. Trovai un canestro di funghi abbandonato lì, quindi di una persona che aveva raccolto questi funghi. Ho chiamato a modo mio, insomma, e c'è qualcuno, se non ha risposto, avevo

0: il canestro anch'io, ho sforato tutti quei funghi dentro il mio canestro, andando a casa contento di dire, oh guarda che bello, senza faticare tutti questi funghi, quando sono andato a casa mi comincia i paesani, insomma anche mia madre, tutti quanti a dire che una certa signora lì, che io conosco praticamente vicino paesana, sotto i funghi c'aveva anche il cellulare e le chiavi della macchina, e quindi io ero, diciamo, preoccupato di questo errore, non tanto per i tagli funghi, ma il fatto che questa signora dovrò fare quasi 2 chilometri a piedi e voleva anche andare a sporgere denuncia perché dice mi hanno rubato le chiavi, il cellulare, eccetera. Quindi è stata più una comica che altro, chiaramente diciamo chiesto scusa, è tutto finito in una risata praticamente tutta questa cosa, perché lei non se l'aspettava e io pure, insomma, non avevo visto che sotto c'era questo cellulare e le chiavi di questa signora che saluto calorosamente, insomma, detto non sentirà la radio perché è anziana, però insomma chi è del mio paese ha capito di chi si tratta.
1: Mai dire mai, d'altro canto in questo caso la ghiottoneria rispetto ai funghi ci ha messo lo zampino. E voi 348 075 8060.

0: Antonello Venditti, Radio Subasio, nella mattina in cui vi ho chiesto se pensate di avere sempre ragione o sapete anche dire ho sbagliato e conseguentemente riuscite a rimediare. Ma con quale frequenza riconoscete di avere sbagliato e poi magari provate a porvi rimedio?
1: È facile, ci hanno insegnato che chiedere scusa è un fatto di remissione, di sottomissione. In realtà no, chiedere scusa significa mi dispiace di averti ferito, è semplice. Se si cambia prospettiva, questa cosa è fattibile per tutti. Simona, trova Ianica.
0: Bisogna, come dire, prendere coraggio, a volte alzare la mano e idealmente, ovviamente, riconoscere di aver sbagliato e poi rimediare con delle scuse. Ma si fa sempre in tempo?
2: Angelo da Palombara. Gli errori più grossi della vita mia: non aver saputo valorizzare mia moglie, averla fatta soffrire, averla data per scontata. E oggi ne sto pagando le conseguenze e non so quanto possa durare. Ciao amore mio.
0: Ci sono prese di coscienza che quando arrivano non c'è scusa che tenga, o forse no, invece la scusa va comunque gestita. E voi? 348 075 8060.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.

0: innamorati come noi, Laura Pausini, Radio Subasio, a parlare di errori da rimediare prima o poi. Pensate di aver sempre ragione o sapete anche dire ho sbagliato e quindi poi riuscite a rimediare, ma poi vi ho chiesto anche con quale frequenza riconoscete di aver sbagliato.
1: Sono Andrea da Falconara e una cosa che mi è successa, ricordo, anche se sono passati 45-46 anni, e avevo una ragazza, lavorava in un bar e io ero geloso un po' quando un attimino si truccava un po' troppo, insomma, volevo che non si truccasse. Quindi poi un giorno la vado a prendere e portarla al lavoro, in effetti non si era truccata. Poi però ci ho pensato e mi sono dispiaciuto di questo, e quando sono andato a prenderla ho comprato una bottiglietta di smalto, che non sapevo se era quello che portava, ma era il gesto di chiedere scusa, e che ho capito l'errore che ho fatto. Altri errori ho fatto nella vita e purtroppo delle volte sono arrivato a chiedere scusa in ritardo.
0: Meglio tardi che mai, si direbbe in altro ambito, o no?
2: Sono Franci da Grottaferrata, errori tantissimi nella mia vita e chiedo scusa a tantissime persone, ma mai fatti con cattiveria.
0: Beh, ci sono errori che decisamente non si fanno con dolo, ma pur sempre errori restano.
3: Daniela da Torino, sì, giusto scusarsi, però credo che se si reitera lo stesso errore dall'altra parte le scuse non verranno più accettate, viceversa, se dall'altra parte non chiedono mai scusa e continuano con gli atteggiamenti, o quella volta anche che chiedono scusa ma continuano a reiterare i comportamenti che non vanno, le scuse non servono a niente, ecco, scusa, ma cambiare atteggiamento, modalità o quello che da fastidio modificarlo, altrimenti le scuse sono vane.
0: E voi? 348 075 8060.

0: Almeno credo Luciano Ligabue, nella mattina in cui stiamo parlando con voi degli errori, se pensate sempre di avere ragione o sapete anche dire ho sbagliato e quindi riuscite a rimediare, con quale frequenza riconoscete di aver sbagliato, perché qui il problema a volte è chiedere scusa.
1: Sono Cinzia da Catania. Penso che un po' tutti nella nostra vita abbiamo commesso qualche errore e la cosa più importante è rendercene conto e chiedere scusa. Io sono una persona che non riesco a dire le cose così tanto per dirle. Sono una persona molto diretta. Magari se io devo farti un commento, se tu mi chiedi ma tu cosa ne pensi, io ti dico la verità. Sono diretta. Quindi a volte per questa mia verità, perché io parlo sempre con la verità, non mi piace prendere in giro le persone mi allontanano, quindi magari mi trovo a chiedere scusa se ho sbagliato, magari sono stata un po' più sfrontata a dire quella cosa, però io sono così, preferisco dire le cose giuste, per me va bene così.
0: Dire le cose giuste, essere diretti per poi assumersi la responsabilità e eventualmente chiedere scusa se si è urtata la sensibilità altrui.
2: Armando da Perugia, una volta mi trovavo in Svizzera, precisamente a Ginevra, e parcheggiai la macchina proprio in un posto in cui, diciamo, non potevo, infatti presi una multa. Il problema qual era? Che dovevo ripartire immediatamente per l'Italia, quindi non ebbi neanche modo di andare, perché lì è un po' complicato il comando di polizia e a pagarla direttamente. Cosa feci? Tornato in Italia, mandai un fax, all'epoca c'erano i fax, di scuse alla polizia cantonale ginevrina, dicendo, spiegando anche le ragioni del mio mancato pagamento perché dovevo ripartire per l'Italia. Beh, dovete sapere che dopo 2 giorni mi hanno richiamato al numero in Italia e hanno detto che, visto che avevano apprezzato enormemente il mio gesto di cortesia ed educazione, la mia multa era annullata. Quindi se si fa un errore chiediamo sempre scusa, male non fa.
0: Già, male non fa.
3: Sono Costantino da Napoli. Per me le scuse sono la più alta dimostrazione di maturità nella vita. Tutti dobbiamo scusarci con qualcuno nella vita e rendersi conto che chiedere scusa non significa sottomettersi a qualcuno è il primo passo per comprendere che nel mondo non siamo praticamente niente. E quindi chiedere scusa per me significa crescere, significa accettare i propri difetti e i difetti degli altri.
0: Chiudo stamattina con una frase attribuita all'attore Bruce Lee, prematuramente scomparso. Gli errori sono sempre perdonabili se si ha il coraggio di ammetterli.

0: Robin ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Quello che arriva su Subasio è quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Una cinquantina di agenti feriti durante la guerriglia urbana sfociata ieri sera a Bologna dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. La famiglia prende le distanze dalle violenze, incendiate anche due auto del comune. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Saranno la moglie e una delle quattro figlie. Non si fermano i raid degli Stati Uniti in Iran. Le guardie rivoluzionarie del paese hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La rappresaglia in risposta all'aggressione degli ultimi giorni perpetrata dall'esercito statunitense contro le strutture civili. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Il Cile flagellato dalle alluvioni. Il nuovo bilancio diffuso dal governo conta almeno 10 morti, 100.000 persone isolate. Dichiarato lo stato di catastrofe, mobilitato l'esercito per i soccorsi. Le regioni più colpite sono quelle di Coquimbo e Atacama nel nord del paese. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La Sette a Washington. Aveva 51 anni. È stato trovato privo di vita in casa. Non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la Premier Meloni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia meridionale, mentre le regioni settentrionali e parte del centro sono interessate da una fase temporalesca. La perturbazione numero 5 di luglio, infatti, attraverserà la penisola tra oggi e domani. La massa d'aria più fresca al suo seguito interromperà la lunga ondata di caldo estremo con temperature entro venerdì quasi ovunque nella norma. Nelle prossime ore rovesci e temporali Liguria, Alto Piemonte, Alta Lombardia, Nord-Est, Emilia-Romagna, Marche Abruzzo, con possibili fenomeni localmente molto forti con grandine e intense raffiche di vento. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto del paese, con temperature massime in calo al nord, a fine giornata anche sull'Italia centrale. Punte invece ancora oltre 40 gradi fino a 45 nelle isole maggiori. Per maggiori dettagli vi ricordo la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
6: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
7: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000.
8: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SAP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
14: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Nel 1985 i Tears for Fears pubblicarono il loro secondo album ed ebbe un grande successo. Parliamo di Songs from the Big Chair, da cui per voi Everybody Wants to Rule.

Oma, Rocco Hunt e Noemi, a cui vanno i nostri migliori auguri di una pronta guarigione dopo la caduta in cui è incappata in quel di San Salvo Marina in provincia di Chieti, che si è risolta con un ricovero in ospedale e un po' di trauma che però insomma le ha richiesto un mese di assoluto riposo con la sospensione del suo tour estivo. Un grande in bocca al lupo a Veronica, in arte Noemi, Veronica Scopelliti ovviamente il suo nome, perché possa tornare prestissimo sul palco con tutti i suoi fan. Intanto con Cabana c'è anche Irama.

Parole di burro da spalmare dove volete con Carmen Consoli, Radio Subasi in vostra compagnia. È arrivato il momento dei saluti arretrati, che poi arretrati non sono, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta. E come sempre ripeto, ce lo fa anche sapere come al 348 075 80 60, come ha fatto Rossella che ci ascolta, ci saluta da Alpignano, siamo in provincia di Torino, Beatrice che ci ascolta ci saluta da Marostica, siamo in provincia di Vicenza, e Monia che ci ascolta ci saluta da Altidona, siamo in provincia di Fermo. Per tutti i pinguini tattici nucleari.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
8: È una estate ricca di impegni, quella di Fulminacci in giro per l'Italia con il suo Fulminacci all'aperto e naturalmente il suo album Calcinacci, da cui per voi anche Maledetto Me.

On the beach, Chris Rea, un po' come sarete voi, almeno qualcuno di voi, un po' più di qualcuno, e ci sta seguendo dalla spiaggia, così come aveva fatto Roberta, che ci ha mandato una bellissima foto, però non ci ha scritto, non ci ha messo la didascalia in questa foto, proprio dalla spiaggia in cui si trova e ci sta ascoltando. Buon mare, buona estate, amici miei, anche con Lazza.

0: Ascolta l'infinito.
1: Allora facciamolo insieme.
2: Senti, molto bene, bene.
0: Sono contento, bentrovato.
2: Bentrovati
0: Fabrizi. E noi siamo qui come ogni giorno per scoprire il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo e tradizionalmente la prima ora del nostro pomeriggio.
2: Sai cosa succede? Che si è scomodata addirittura la BBC.
0: Ah,
2: e ha stilato una classifica
0: di cosa?
2: Delle sette regole d'oro,
0: sì,
2: che sono fondamentali, che non si dovrebbero fare quando si mangia nel nostro meraviglioso paese.
0: Sette regole,
2: dinne una per esempio, dai, vediamo.
0: Guarda, guardando e osservando gli stranieri che vengono in Italia, probabilmente non prendere il cappuccino dopo pranzo.
2: La sai lunga,
0: ho visto schiere di tedeschi,
2: tedeschi,
0: un ristorante, gustare questa, un pasto buono e poi prendere, chiudere con il cappuccino. Però tutto sommato
2: poi
0: uno declina il fine pranzo come, come vuole.
2: Ho visto di peggio.
0: Sì,
2: spaghetti alle vongole e cappuccino. Però l'ho visto,
0: scusa,
2: lo giuro.
0: Ci sono altre indicazioni?
2: Sì, ad esempio non sconvolgere l'ordine del pasto, non ordinare un cappuccino appunto dopo la colazione o non avere fretta, perché tanti tendono ad avere fretta anche durante i pasti. Quando sei in vacanza prenditela comoda.
0: No, ma poi rilassati. In Italia il pranzo o la cena sono momenti conviviali. Diverso per esempio negli Stati Uniti, dove mi è capitato di avere un appuntamento con amici seduti a cena, finita la cena, ciao tutti quanti.
2: Ecco,
0: per noi italiani è una cosa
2: impensabile perché c'è il dopo cena
0: che
2: insomma, è più piacevole,
0: la chiacchiera.
2: Ma certo,
0: poi gli italiani sono gli unici che riescono a parlare di cibo mentre mangiano. Insomma,
2: la domanda è se secondo voi queste regole valgono soltanto per gli stranieri o anche gli italiani le dovrebbero seguire?
0: Beh, paese che vai, tradizione che trovi, probabilmente i consigli che danno gli amici della BBC sono per godersi appieno il paese italico.
2: Ma
0: quindi
2: sì,
0: mi sento di essere vicino a questi consigli.
2: La cucina è cultura, convivialità.
0: Un po' come chi va all'estero e va cercando il ristorante italiano.
2: Insomma, è un controsenso in certi casi.
0: Vogliamo ricordare il numero?
2: Certamente 348 075 80 60.

0: Jaded Miley Cyrus ci accompagna ai saluti con il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma prima del pomeriggio, come sempre accade, arriva un nuovo aggiornamento informativo, è quello delle 13, e l'ultima raccomandazione la conoscete molto bene: fate i bravi, a domani.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la notte di scontri a Bologna, seguiti alla manifestazione per chiedere giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, interviene la Premier Meloni. Si tratta di un fatto inaccettabile, serve accertare la verità con rigore, ma avverte è irresponsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato. Nella guerriglia urbana, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Riaperta da oggi a Grinzane e Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Roggero, l'attività portata avanti dalla moglie e da una delle 4 figlie dell'uomo condannato ad oltre 14 anni per aver ucciso 2 rapinatori e aver tentato di ucciderne un terzo nell'aprile del 2021. Un cartello davanti al negozio avvisa i giornalisti: non verranno rilasciate dichiarazioni. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. Tragedia sfiorata nel Trevigiano, dove una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina mentre si trovava in gita con un centro estivo. Per fortuna la piccola se l'è cavata con un grosso livido e tanto spavento. La famiglia ha deciso comunque di rendere pubblico l'episodio, visti i recenti casi di cronaca. Maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, oltre 770 kg nascosti in un carico di banane. L'operazione, la seconda in un mese, della Guardia di Finanza. La droga era nascosta con estrema cura all'interno di un container frigorifero proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador, valore stimato in 250 milioni di euro. I nuovi dati di Agenas sulle liste d'attesa: 2,8 milioni di persone non hanno potuto fare esami e visite nei tempi previsti nei primi 6 mesi dell'anno, ma rispetto al 2025 le cose vanno un po' meglio. Sono state fatte 1.600.000 prestazioni in più. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione è in autostrada: sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra l'immissione sulla A11 e la variante di Valico; sulla A4 verso Trieste code per incidente tra Brescia Ovest e l'immissione sulla A21; sulla A14 verso Taranto code per incidente tra Castel San Pietro e Imola; al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 45 minuti. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Mi manchi, ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,000. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9,950 su fiat.it.
8: Inizia, certo che inizia, alle 13 da 2 minuti, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e per voi il maestro Fossati, la mia banda suona il rock.

Grande classico del maestro Ivano Fossati, la mia banda Sonia Rock 1979, ed era la collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, quella del martedì. Oggi è il 21 luglio 2026, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Come dicevamo prima con il pozzo, la BBC ha stilato questa lista di 7 cose che non si dovrebbero fare quando si mangia in Italia, una sorta di vademecum per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri in vacanza nel nostro paese. 7 regole, mamma mia, non sono poi così tante fondamentalmente, adesso ne dico soltanto due: provare le specialità regionali, non avere fretta, non saltare l'amaro finale. E allora vi chiedo, queste regole valgono soltanto per gli stranieri o secondo voi anche gli italiani le dovrebbero seguire quando vanno all'estero? E ovviamente sono regole che per molti non hanno più di tanto senso. Quando mangiate all'estero possono valere le stesse identiche regole secondo voi? 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali, e se state mangiando, buon appetito.

Ed è il logico numero uno di Cesare Cremonini 2014. Ben trovati, sono Leonardo, insieme sino alle 17, appena iniziata la pausa pranzo di Radio Subasio. E a proposito, mi sembra attinente anche all'orario l'argomento di oggi. La BBC ha stilato questa classifica di 7 cose che non si dovrebbero fare quando si mangia nel nostro paese. Attenzione. Beh sì, certo, una sorta di vademecum per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri in vacanza nel bel paese. Tra le regole non scritte, non mischiare mare e monti, non ordinare un cappuccino dopo colazione, non sconvolgere l'ordine del pasto, non chiedere sostituzioni di ingredienti, provare le specialità regionali. Vado avanti? Non

Per fretta, mangiare al ristorante è un rito sociale e infine non saltare l'amaro finale. Anche se si è astemi, no, sto scherzando. E allora, queste regole valgono soltanto per gli stranieri o secondo voi anche gli italiani le dovrebbero in qualche modo seguire? Sono regole che non hanno senso e quando mangiate all'estero possono valere le stesse identiche regole? Ecco, se volete argomentare il tutto, come sempre 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso che vi consente di interagire con Radio Subasio. E per voi anche Adele, Set Fire to the Rain.

0: È proprio vero, paese che vai, cucina che trovi. E allora la BBC ha stilato questa lista di 7 cose che non si dovrebbero fare quando si mangia nel nostro paese, e questo per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri in vacanza nel nostro paese. È una lista stilata dalla BBC, quindi non è assolutamente, non sono regole da seguire pedissequamente. E ne cito alcune: non sconvolgere l'ordine del pasto, provare le specialità regionali, non saltare l'amaro finale. Ecco, soltanto 3 ne ho date al momento, e vi chiedo se queste regole valgono soltanto per gli stranieri o secondo voi anche gli italiani le dovrebbero seguire. Sono regole che non hanno senso? Quando mangiate all'estero possono valere le stesse identiche regole? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao carissimi.
0: Ciao.
1: Buongiorno, Valeria da Cisterna.
0: Ciao Vale.
1: Beh, non ho sentito tutte e 7 le regole, ma sicuramente andare all'estero e mangiare le specialità regionali è più che è un must, nel senso che poi sentire quella bestemmia del tipo sono andata in Thailandia e cucinano le lasagne da schifo, non si può sentire ovviamente. Cui se magari mangi il piatto thailandese lo puoi apprezzare, se mangi gli spaghetti agli olio faranno schifo. Va bene, comunque mia personale opinione. Buona giornata a tutti.
0: Noi ovviamente la rispettiamo la tua opinione, no? Non sono regole da seguire in maniera proprio maniacale, però sarebbe giusto magari conoscere anche le caratteristiche culinarie di altri paesi che si visitano, se non altro per una semplice curiosità. E allora 348 075 80 60, queste regole secondo voi valgono solo per gli stranieri o anche gli italiani le dovrebbero seguire? Sono regole che non hanno senso? Fatemi sapere. Subito Gianni Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Orella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49€, i dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49€. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29€ e acquistando 3 prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Freddie Mercury, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e allora la BBC ha stilato una lista di 7 cose, dico 7, che non si dovrebbero fare quando si mangia nel nostro meraviglioso paese, una sorta di vademecum per evitare appunto gli errori comuni dei turisti stranieri in vacanza in Italia. Allora, vi dico che sono regole che insomma molti disattendono anche per così distrazione, quindi non mischiare mare e monti, non ordinare un cappuccino dopo colazione, non sconvolgere l'ordine del pasto, non chiedere sostituzioni di ingredienti, provare le specialità regionali, non avere fretta, mangiare al ristorante è un rito sociale e infine non saltare l'amaro finale. E vi chiedo se queste regole valgono soltanto per gli stranieri o secondo voi anche gli italiani le dovrebbero in qualche modo seguire quando si recano in altri paesi. Sono regole che non hanno senso quando mangiate all'estero. Possono valere le stesse identiche regole? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Certo che valgono solo per gli stranieri, perché noi italiani li seguiamo queste regole, sia in Italia che all'estero. Noi abbiamo calma, mangiamo e non saltiamo l'amaro finale neanche se siamo all'estero. Non so quali sono le altre regole. Gli stranieri invece, sia all'estero sia a casa loro che qui, sono abituati a venire a mangiare alle 6, in 10 minuti vogliono mangiare, si vogliono alzare. Rilassatevi, godetevi la cucina italiana che è la meglio del mondo. Tra l'altro Alex cuoco da Pisa.

0: Beh, c'è sicuramente libertà di scelta. Oggi vi ho così segnalato le sette regole stilate dalla BBC, no? Sette regole per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri in vacanza nel nostro paese quando si parla soprattutto di cibo. E vi ho chiesto se queste regole valgono soltanto per gli stranieri o secondo voi anche gli italiani li dovrebbero seguire, se sono regole senza senso e quando mangiate all'estero possono valere le stesse regole anche per voi. Quali sono? Le dico subito. Sono regole non scritte, naturalmente. Non mischiare mare e monti, non ordinare un cappuccino dopo colazione, non sconvolgere l'ordine del pasto, non chiedere sostituzioni di ingredienti, provare le specialità regionali, non avere fretta, mangiare al ristorante è un rito sociale e infine non saltare l'amaro finale. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi.
1: Sono Luigi di Perugia, no, assolutamente tutte quelle regole che ha descritto prima non vanno bene, assolutamente, mangiare tranquillo, lì. Alcune cose sì, ma poi uno chiede quello che vuole, sia in Italia che all'estero. Cioè, se una persona quella roba non gli piace, deve chiedere in base alle sue preferenze, assolutamente, dopo di mangiare tranquillo, tante quelle altre cose va bene, ma mentre ascoltavo dicevano no, non va bene niente, e l'ospite italiano o straniero deve chiedere ciò che più gli piace, in qualsiasi località, sia montagna che mare, sia all'estero che in Italia. Poi quel cappuccino dopo la colazione va bene, sono cose patetiche per me.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 14.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La manifestazione per Fakir a Bologna, notte di guerriglia urbana e devastazione. Il bilancio è di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. La premier Meloni, irresponsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato. Il guardasigilli Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nel caso non esiste lo scudo penale ma quello processuale. Il sindaco della città Emiliana Lepore, ieri sera due piazze, solo una ci rappresenta. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. In Pakistan, al via i colloqui del ministro degli interni di Teheran con i mediatori. Il rapporto debito-PIL dell'Eurozona è salito all'88,9% nel primo trimestre del 2026, segnando un netto incremento rispetto all'87,7% registrato alla fine dello scorso anno. I dati rilasciati da Eurostat mostrano un trend di crescita della spesa e del debito pubblico diffuso in quasi tutta l'Unione Europea, Grecia, Italia e Francia con i numeri più alti. Secondo il Financial Times, il presidente degli USA, Trump, sarebbe pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Le tariffe globali del 10% già in vigore sono in scadenza entro la fine della settimana. Il primo ministro del Canada, Carney, si dice pronto a discutere con il capo della Casa Bianca, che ha annunciato tasse del 50% sull'import di alcuni beni canadesi. Nel Trevigiano una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina mentre si trovava in gita con un centro estivo. Per la piccola fortunatamente solo un grosso livido ma tanto spavento. Migliorano leggermente le liste d'attesa secondo i dati Agenas. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state fatte 1.600.000 prestazioni in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami e visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'allaccio con il raccordo Villesse-Gorizia in direzione Trieste. Un incidente sulla A11 provoca incolonnamenti tra Capannori e Lucca verso Pisa. Per un veicolo in avaria, rallentamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo si segnalano code per un incidente tra San Mango d'Aquino e Lamezia Terme in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
0: Siete su Radio Subasio, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 anche in questo martedì 21 luglio 2026. 1981, ci sono i Depeche Mode, Jessica and Grenade.

0: E poi ti fanno santa pazza, Loredana Bertè, un inno autobiografico all'autoconsapevolezza, se vogliamo. Vai. Le 14 da 10 minuti, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, quindi chi è in spiaggia si sta rilassando, saluto chi è in movimento e ovviamente la grande categoria dei lavoratori. C'è Radio Subasio per voi sempre e comunque, a partire dalle 15 potrete anche gestire la nostra playlist. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Ecco, se volete ascoltarla oggi, sappiate che tra qualche minuto ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Per sempre sì, su Subasio c'è Salda Vinci.
1: Ha cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo.
0: Subasio c'è Salda Vinci.

L'essenziale di Marco Mengoni correva l'anno 2013, anno in cui vinse il festival proprio con questa canzone e in seguito, tra altre cose, non so se lo sapete, no? La canzone era stata originariamente pensata per Noemi e dopo la vittoria Marco Mengoni decise di dedicare il trionfo all'immenso Luigi Tenco, omaggiando la storia della musica italiana. Siete su Radio Subasio e per voi anche Giorgia, la cura per me.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Le 14 da 28 minuti siete su Radio Subasio e alle 15 apri battente il jukebox. Potete prenotare già da adesso la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16 per i vostri messaggi 348 075 80 60.

This Love, Maroon 5, siete su Radio Subasio. Certo, vincere una cifra importante tipo 600.000 euro al Superenalotto e non presentarsi a ritirare la somma ci vuole un bel coraggio. Sarà mica distrazione, ci può stare. Oppure, non so, magari dice, vabbè, no, io faccio la giocatina ma non ci credo, dai, a me non capiterà mai di vincere qualcosa. E invece, caro amico o cara amica, hai vinto, quindi vedi di controllare e soprattutto sbirciare tra le tue tasche perché hai una schedina che vale soltanto 600.000 euro. Complimenti davvero. Buona domenica, per voi c'è Safe.

Il volo 1995, Zucchero Sugar Fornaciari, e siamo sempre più vicini alle 15. Questo vuol dire che sta per arrivare il jukebox che vi dà la possibilità di ascoltare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, la vostra estate. Magari, non so, volete ascoltare proprio la canzone che meglio rappresenta questa stagione per voi, allora segnalatecela subito attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60. A proposito d'estate, molti di voi saranno in vacanza e ci ascoltano attraverso l'app. Sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Breaking news di TGCon 24, soltanto 30 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti. Così Meloni, irresponsabili alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione, non scudo penale ma processuale. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Nel Trevigiano, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. 800 kg di cocaina purissima. La droga era occultata in un carico di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali scali dell'Ecuador. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo insieme a Signore 17. È il vostro momento, potete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata o quella che meglio rappresenta questa meravigliosa stagione. 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali, poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Saluto Maria Grazia di Napoli che ha scelto la collection di oggi.

È iniziato il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60 per i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre richieste che potete entrare su WhatsApp o Telegram. Specificate sempre il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite e ovviamente il vostro nome. Devo salutare a proposito Sabrina che ha scelto la prossima, dice: ma è possibile ascoltare una canzone nel jukebox di oggi? E ha scelto questa.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei chiedervi di mettere per favore A modo tuo di Elisa per
0: mia voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei chiedervi di mettere per favore A modo tuo di Elisa per

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasia.
1: Buon pomeriggio, sono Maurizio da Valmontone. Sto tornando da aver scaricato il mezzo a Pomezia e vorrei ascoltare La vita meravigliosa di Diodato. Grazie Subasia, vi ascolto sempre, siete fantastici.

Diodato, che vita meravigliosa siete su Radio Subasio. Questo è il Jukebox 348-075-80-60. C'è un messaggio firmato da Angela e dice: caro Andrea, io non ti dimentico mica, ho scelto per te questa canzone.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Giusy e Rosario, stiamo andando a Pescara a prendere l'aereo per andare in Spagna da mia figlia. Veniamo da Chiaravalle, provincia di Ancona. Vi ascoltiamo sempre, un bacione grande, dedicateci una canzone, quella che volete voi. Ciao!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Ciao Radio Subasio, sono Simone da Civitavecchia e vorrei fare tantissimi auguri a mio padre che oggi fa 57 anni e vi ascolta tutti i giorni. Vorremmo ascoltare Toto d'Africa.

Un bel 1982, Toto, Africa, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox e saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Se volete interagire con noi c'è la possibilità di farlo attraverso messaggi scritti o note vocali 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso e poi c'è anche l'app, all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Devo salutare un po' di amici a proposito che hanno inviato messaggi, tipo Sara di Matelica dice vorrei dedicare una canzone a un collega speciale, ha scelto una canzone di Vasco, e poi c'è il messaggio invece firmato da Momo che ci segue dalla capitale, dice vorrei dedicare alla mia koala del cuore l'una per te di Vasco e vorrei dire semplicemente ti lovo assai, ciao. Fantastico, siete su Radio Subasio e questo è il Jukebox, l'una per te c'è Vasco naturalmente.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Subasio, sono Paris da Sampdoria. Mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, la canzone di Ultimo, Romantica. Grazie a tutti e buona giornata.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao Radio Subasio, io sono Giulia e sono qua a Pisa con mia madre e mia nonna. Io vorrei ascoltare Cabana di Rama, se è possibile, grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Abana, Irama, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox, devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi, tipo Simone di Vitulazio e poi Vitulazio, chiedo scusa, e poi devo salutare anche Aurora, neopatentata, in questo momento è sul raccordo, quindi mi raccomando, prudenza, i saluti da parte di Barbara e da parte di nonna Gisa, poi Luigi da Marigliano, altro messaggio firmato da Elena di Pesaro, dice: oh, mi raccomando, oggi è il compleanno di mio marito Stefano, quindi fategli gli auguri. Certo, ci mancherebbe. Elisabetta sta tornando dalle vacanze, ciao, buon viaggio, buon rientro. Claudia di Pisa e poi Stefano di Viterbo, Gennaro e Giusi di Milano, un saluto anche a voi, un abbraccio fortissimo. E poi c'è il messaggio invece firmato da Katia, che ci segue da Campobasso, e dice: vorrei tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi, ha scelto questa di Taylor Swift.

0: Claudio Subasio, sono Federica di Boillernica, vorrei ascoltare Sono sempre i sogni a dare forma al mondo di Ligabue.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa c'è.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano, guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti, così Meloni, irresponsabile alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione non scudo penale ma processuale. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e su altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. In Pakistan al via i colloqui tra ministro dell'interno di Teheran e mediatori. Secondo il Financial Times, Trump starebbe per imporre nuovi dazi a decine di paesi. Le tariffe globali del 10% in vigore scadono a fine settimana. Carney, premier canadese, pronto a discutere col presidente USA. La Casa Bianca ha annunciato balzelli del 50% sull'import da Ottawa. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. La moglie parla di nuovo inizio. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. L'ufficio milanese della Procura europea ha sequestrato 20 milioni su polizze e conti correnti collegati a 5 società in una indagine su una sospetta frode che riguarda i finanziamenti del PNRR. Indagati 84 rappresentanti legali di aziende in tutta Italia. La cifra lucrata ammonta a 40 milioni. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda di 5 km per un incidente tra Ospitaletto e il bivio per la A21 in direzione Trieste. Sulla A14 temporali causano code tra Monte Marciano e Senigallia e rallentamenti tra Pesaro Urbino e Monte Marciano in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 106 Ionica, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Crotone in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a €1,49. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a €2,19. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: 16:04 minuti, eccola, come le tasse, puntuale.
13: Sì, come le tasse.
0: Arrivata la Giuliani.
13: È anche vero che ogni volta che arrivo ti dico qualcosa e ti faccio fare l'occhio spaurito.
0: Esatto,
13: diciamo.
0: Esatto.
13: Buon pomeriggio.
0: Allora, cari amici, cari amiche.
13: Aspetta, rifaccio, scusa.
0: Vai.
13: Buon pomeriggio.
0: Aspetta. La rifai?
13: No, non c'è bisogno.
0: Sei sicura?
13: Vabbè, sì.
0: Ah, aspetta, facciamo così. 3, 2, 1. Le 16:04, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
13: E buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: Così mi piace.
13: Oh,
0: vai, pupa, l'annunci te la collecation.
13: La collecation, la annuncio io. Madonna, la Isla Bonita.

0: La Isla Bonita 1987, Madonna Collection. Delle che ore sono? Delle 16?
1: Vabbè, ma scherzetti delle 16. Oggi, delle 16, sì, riaccende, ecco la luce.
0: Oh, ci hanno attivato le strobo,
1: sì, sì, lo so,
0: sì,
1: immagino,
0: sì, qua nello studio, bello, mi piace l'atmosfera.
1: Oh,
0: si gioca.
1: A proposito di strobo, ci starebbero sì, anche bene per quello che sta per succedere, diciamo così.
0: Il gioco di oggi, vai, dovete.
1: Tocca il naso.
0: Ecco fatto. Ecco. Dovete indovinare la hit misteriosa, vi diamo
1: che
0: ovviamente
1: bello
0: degli indizi.
1: Ma Leonardo, guarda, ti potrei raccontare tanti ricordi.
0: Tanti
1: ragazzi,
0: ricordi?
1: Sì.
0: Tipo uno da vai, al volo.
1: Non si possono dire.
0: Non si possono dire. No. Sono la luce rossa.
1: Ma no, luce no, rossa.
0: Allora dai.
1: Però insomma.
0: Beh insomma sì, ok, perfetto, me li dici fuori onda. Intanto vi diciamo che la hit di oggi che dovete indovinare è di una cantautrice argentina.
1: È vero.
0: La diciamo il nome? Marie Claire. Marie Claire, punto.
1: Basta?
0: Sì, basta.
1: Dubaldo, non lo vuoi dire?
0: Ormai l'hai detto. Ti esce proprio così. È un tormentone dell'estate del 1994.
1: Che bell'anno che è stato il 1994.
0: Sì, 1994.
1: Oggi veramente mi hai portato in un momento della mia vita, vabbè.
0: Sono il Caronte della musica.
1: Esatto, bravo, bravo, mi piace il Caronte. Primo posto in Italia,
0: ecco.
1: Il brano fu consacrato nel 1996 come colonna sonora, perché mi emoziona pensare al 1994,
0: certo,
1: del celebre film
0: di
1: Leonardo Pieraccioni.
0: Perfetto, ma non aggiungere altro, piuttosto vogliamo ricordare il contatto?
1: Che quando parte la canzone aprono le ballerine.
0: Per le vostre risposte, come sempre,
1: 348-075-8060.
0: Tuca.
1: Vabbè.
0: Ma cosa tuchi? Manamera, caramera.
1: Che dici?

0: Radio. Bellezza, incanto e nostalgia, Alessandra Amoroso. Stiamo giocando oggi, dovete indovinare la hit misteriosa del 1994, un anno fondamentale anche per Giulia Catiani.
1: Ah sì, per me certo. Sì, sì, è un annone. Un annone proprio.
0: Annone.
1: Un annone. Un annone. E questo è stato un filmone.
0: Sì, oh, tutto sì. In one oggi, vai.
1: Tutto, tutto.
0: Vai.
1: È stato
0: e
1: un
0: allora?
1: Filmone anche perché si chiama One.
0: Ricordiamo il successone.
1: Il successone.
0: Diamo degli indizioni.
1: Esatto.
0: Okay?
1: Ok.
0: Che è di una cantautrice argentina, Marie-Claire Dubaldo.
1: Fu il tormentone.
0: Si dice poi
1: vedi?
0: Dubaldo o Dubaldo? Dubaldo.
1: Io ho sempre Dubaldo. Detto Dubaldo,
0: ma anche
1: magari
0: io.
1: Ho sbagliato.
0: Ma infatti.
1: Allora, a proposito di One, il tormentone è stato il tormentone dell'estate 1994, che dicevi tu prima.
0: Sì.
1: L'annone di cui
0: esatto.
1: Prima.
0: Esatto. Poi però c'è da dire che il successo è stato consacrato due anni dopo,
1: certo.
0: No? Grazie a un film di Leonardo Pieraccioni.
1: Che si chiama Eone.
0: Il ciclone, dai diciamolo, il ciclone.
1: Il ciclone.
0: Ci dite il titolo di questa hit misteriosa al 348-075-80-60?
1: Ma qualcuno ha già indovinato?
0: Ma...
2: È Natalia Estrada, Tatiana da Milano.
0: Oh, no, Natalia Estrada
1: era
0: ha interpretato una delle

0: Ballerine presenti nel film
1: che andavano ospiti, venivano ospitate da Leonardo Pieraccioni and Family,
0: esatto.
1: E lì succedeva di tutto di più, con un Ceccherini
0: libero,
1: esilarante,
0: libero.
1: Tappami, levante, tappami,
0: esatto,
1: che è entrato nella storia. Vabbè, però no, Natalia Estrada non ha fatto la canzone, era nel cast e recitava nel film.
0: E allora, la hit misteriosa, le vostre risposte
1: 348 075 80 60.

0: In negrita insieme a Roy Paci, Gioia Infinita, siete su Radio Subasio e stiamo giocando.
1: Ci sono tanti modi quando fa caldo per non sentire la calura e un modo intelligente l'ha trovato lui.
0: Certo, Luigi di San Giovanni Valdarno, direzione cinema, giusto?
1: Ciao Luigi!
2: Sì, ciao.
0: Ciao Luigi, ciao. Grande, anche perché l'ambiente è perfettamente climatizzato.
1: Ma che meraviglia, ti metti lì comodo sulla poltrona, sì. Comodo e ti godi un filmone.
0: Barattolo di popcorn e ti guardi il tuo film, certo.
1: Luigi, cos'è che vai a vedere? Preciso. Dici cos'è che vai a vedere.
2: Vado a vedere Odissea.
1: Che insomma è un filmone che ho visto.
0: Poi sai, bello andare al cinema di martedì pomeriggio, no?
1: Sì, capito, è un pomeriggio insolito di martedì.
0: Non dovresti trovare nemmeno un affollamento particolare, insomma.
1: Sei da solo, Luigi, da solo, in tutta la sala è per te.
0: Beh, da solo
2: no,
0: magari.
2: Da solo no, sono con mio figlio, sono con mio figlio, stiamo andando insieme al cinema.
1: Siete soli?
2: Un po' di refrigerio perché non ce ne potevo più in casa.
1: Luigi, cosa fai nella vita?
2: Io faccio l'insegnante.
0: Insegnante di?
2: Sì, di religione.
0: Religione.
1: Ah, di religione.
0: E tuo figlio come si chiama? Quanti anni ha?
2: Mio figlio si chiama Andrea e ha quasi 10 anni.
0: Quasi 10 anni, quindi lo salutiamo anche noi. Allora, Luigi, non so se hai visto anche il film, visto che si parla di cinema, sai, questa canzone è legata fortemente alla colonna sonora di questo film di Pieraccioni, Ciclone. L'hai visto?
1: Beh,
0: immagino
1: sì,
0: di
1: dai,
0: sì.
1: Come fa?
2: Assolutamente sì. È impossibile non aver visto quel film. In Toscana poi non ci può non aver
1: visto. Certo. C'è capito, voglio
0: dire. Un vero e proprio capolavoro, devo dire.
1: Sì, è
0: piaciuto
1: vero.
0: Tantissimo. Allora, la canzone di cui stavamo parlando è
2: The Rhythm is Magic.
0: Ma certo. Allora, noi vi salutiamo, non vi abbracciamo perché fa troppo caldo. L'abbraccio è virtuale e vi ringraziamo. Ciao,
1: però,
0: buon cinema.
1: Vedetevi il film.
2: Grazie mille, ciao, buona serata.
0: Ciao Luigi, ciao, ciao, ciao. E allora si gioca anche domani pomeriggio, come sempre, a partire dalle 16.
1: Dai, ti ricordi la scena? Lui la sentiva questa musica dal paese, era in paese, la sentiva già.
0: Certo.
1: Il richiamo.

0: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18.45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rockset, Sleeping in my car, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Scusa, puoi mettere la base del TG? Questo è un notiziario, è una notizia di cronaca. Allora
0: immedesimati, dai. Vai.
1: A Lainate, un uomo ricercato ha provato a registrarsi...
0: Mamma mia,
1: in
0: sto TG proprio
1: in albergo, sì. Usando la carta d'identità di un'altra persona.
0: Ecco, fino a qui piano discutibile, devo dire, ma comprensibile, no?
1: Peccato che anche il proprietario di quella carta d'identità fosse ricercato, anche lui.
0: Ancora in modalità TG? Bene.
1: Vabbè,
0: questa non è sfortuna però, eh? No.
1: Questo, che cos'è?
0: Si chiama talento nella scelta delle persone sbagliate, però.
1: Veramente, nel senso che neanche se lo volevi fare apposta. Voleva evitare i controlli, invece ha consegnato alla reception praticamente una notifica di arresto.
0: Ecco,
1: salve,
0: tipo,
1: buongiorno.
0: Buonasera, avrei una prenotazione, può controllare a nome mandato di cattura, grazie.
1: I carabinieri sono arrivati e lo hanno arrestato per latitanza, oltre a denunciarlo per l'uso del documento altrui.
0: Ma c'è una morale però,
1: Qual è?
0: C'è una morale.
1: E quale sarebbe?
0: Quando rubi un'identità, almeno controlla le recensioni. Almeno
1: minimo,
0: quello.
1: Come minico. Perché questa aveva una stella sola e non te lo vorrei dire, ma lampeggiava anche la stella.
0: La prossima edizione fra poco meno di un'ora.
1: Esatto. Okay?

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Grande classico di Laura Pausini, Tra te il mare, su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà di nostalgia, canaglia.
0: Ok.
1: Esatto, perché ci sono dei luoghi, per esempio i luoghi d'infanzia, no? Che ne so, la casa dei nonni,
0: sì,
1: o la casa dei genitori, se magari si è andati via, no? E quindi ci sono dei luoghi dell'infanzia che ogni tanto abbiamo voglia di rivedere, di rivivere, ma non tanto per i posti, ma perché tornando in quei posti
0: rivivi l'atmosfera del passato,
1: sì, insomma,
0: no?
1: Ritrovi quel pezzettino di te che si è un po' perso per strada, mettiamolo in questo modo.
0: Vero, vero.
1: E quindi di questo parliamo. Voi ce l'avete un luogo di infanzia in cui vi piacerebbe tornare o in cui tornate ogni tanto, magari anche per le vacanze estive, no?
0: C'è anche per vedere com'è cambiato, ad esempio.
1: Esatto, perché poi spesso ci accorgiamo che sono cambiati i posti, oppure anche se i posti non sono cambiati, siamo cambiati noi, e quindi un po', no? Non li vivi più come con l'animo, con lo spirito con cui li vivevi prima.
0: Bello, mi piace. Dai. Allora, come sempre, 348 075 80 60.

0: Carbray, Max Gazzè, posso su Subasio ed è l'ultimo per
1: no,
0: quanto
1: non
0: oggi
1: puoi.
0: Vabbè, ma devo.
1: Semplicemente
0: ma
1: non
0: devo,
1: puoi.
0: Devo dire ciao.
1: E allora se devi, perché chiedi puoi, scusa, posso. se lo fai, chiedi posso.
0: E allora non posso, ok.
1: Pazienza.
0: Potrei, però, potrei.
1: Ma cosa stiamo dicendo? No, cos'è che stiamo dicendo?
0: Niente, dai, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 13.
1: A tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 17, passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti. Così Meloni, irresponsabile alimentare odio verso un corpo dello Stato. Parla l'avvocato dei due poliziotti coinvolti nell'omicidio. Nel video dice nulla di esuberante nel modo in cui sono intervenuti. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per avere ammazzato 2 rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. L'allarme dell'asso magistrati, dopo il verdetto della Cassazione, toghe minacciate. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e su altri siti americani in Bahrain, nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. In provincia di Treviso, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi 6 mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Calcio, entro poche ore la risposta di Guardiola sulla panchina azzurra, dopo il blitz di 36 ore a Barcellona dei neodirigenti federali Maldini e Leonardo. Se Pep dice no, è pronto Pirlo. La star della panchina al Manchester City guadagnava 24.800.000 euro. La FIGC gliene garantirebbe 5 all'anno. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di mercoledì ritroveremo ancora un po' di instabilità. Al mattino saranno possibili locali fenomeni sul medio e basso Adriatico, tra Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovescio temporali sulle zone interne del sud. Nel resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato. Venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Le massime saranno in calo su gran parte dell'Italia, tranne che sulle isole maggiori dove farà ancora molto caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
1: Le 17 e 2 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani saremo insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore, arriva la collection, subito c'è Raff, ti pretendo.

Ti pretendo, la musica di Raff su Radio Subasio. Secondo alcune ricerche sulla nostalgia, perché si studia anche la nostalgia, nei momenti di cambiamento tendiamo a tornare anche fisicamente nei luoghi legati ai ricordi più profondi, perché in qualche modo ci aiutano a ritrovare sicurezza, ci aiutano a ritrovare continuità e naturalmente anche un pezzo della nostra identità. E quindi oggi vogliamo sapere da voi qual è il luogo della vostra infanzia in cui tornate ancora ogni tanto, o magari vi piacerebbe tornare ma non si può, perché magari, che ne so, la casa in cui vivevate quando eravate piccoli con i vostri genitori è stata venduta, però ogni tanto con la mente tornate in quella casa e vi piacerebbe rivederla, o magari tornate, insomma, nei luoghi d'infanzia, potete farlo, riuscite a farlo. Qual è il luogo, che ne so, la casa dei nonni, no? E qual è invece il posto in cui vorreste tornare perché vi siete davvero sentiti felici in quel luogo? 348 075 80 60. Oggi proprio andiamo di nostalgia, come se non ci fosse un domani, proprio il caso di dirlo. Vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio, quindi 348 075 80 60, i luoghi di infanzia o comunque in generale i luoghi dove vi piacerebbe tornare per sentirvi di nuovo felici come allora. You know

Caso Paradiso su Radio Subasio. C'è uno psicologo che studia da anni la nostalgia e le sue ricerche raccontano che nei momenti di cambiamento, di crisi o di passaggio, il nostro cervello tende a tornare ai ricordi più profondi, non necessariamente per rifugiarsi lì nel passato, ma per ritrovare sicurezza, per ritrovare un senso di identità smarrito, insomma, per ritrovare un po' di continuità. Per esempio la casa dei nonni, lo si diceva prima, il cortile dove giocavamo quando eravamo piccoli, il paese delle vacanze, la casa dei nostri genitori se siamo andati via, diventano una specie di punto fermo, e tornarci può farci sentire almeno per un momento ancora la stessa persona che eravamo allora. Ma succede anche il contrario, perché a volte torniamo e scopriamo che quel posto sì è rimasto magari uguale, ma noi siamo cambiati. Qual è il luogo della vostra infanzia in cui tornate ancora adesso ogni tanto? La casa dei nonni, quella dei vostri genitori, il paese dove passavate l'estate quando eravate piccoli? E qual è invece il posto in cui vorreste tornare perché lì vi siete sentiti davvero felici? E poi quando ci tornate, ritrovate ancora quella sensazione oppure no? Cioè, che cosa provate quando tornate in quei luoghi? 348 07 580 60.

ricordi dell'infanzia, luoghi in cui siamo stati felici e quindi ogni tanto ci piace l'idea di poterci tornare. Se è possibile lo facciamo, ma magari a volte resta solamente un desiderio irrealizzabile. Moira di Rieti ci scrive al 348 075 80 60 e dice: il posto del mio cuore è il paese materno, Marcetelli, un paesino arroccato nel Cicolano sul lago di Borgo San Pietro in provincia di Rieti, e dice: lo amo talmente tanto che quando arrivo ho l'impressione di respirare. I miei figli lo chiamano il paese delle meraviglie. E poi c'è Pamela che dice: quando ho qualche problema o un periodo no, da Roma scendo in Calabria e mi bastano 5 minuti davanti a casa di nonna, che non c'è più da tanti anni ormai, per sentirmi meglio. Casa delle nonne, dice Pamela, penso sia per tutti un rifugio. Lo credo anch'io, perché insomma lì restano dei ricordi incancellabili legati proprio, no, a quando eravamo felici e spensierati probabilmente, e legati soprattutto ai nonni che spesso non ci sono più. Qual è il luogo della vostra infanzia in cui tornate ancora adesso, magari ogni tanto, che può essere appunto la casa dei nonni, ma anche quella dei genitori se siete andati via, oppure il paese dove passavate l'estate quando eravate piccoli? E qual è invece il posto in cui vorreste tornare? 348 075 80 60.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Imagination, The Cranberries su Radio Subasio, i luoghi d'infanzia dove ci piace tornare ogni tanto, se ne abbiamo la possibilità, o dove ci piacerebbe tornare ogni tanto.
1: Ciao, sono Francesca da Camerata Picena.
0: Ciao.
1: Anche per me chiaramente è la casa dei nonni. Il nonno generalmente stava spesso alla finestra e guardava le macchine che passavano, e quindi anche adesso, tuttora, nonostante ormai sono tanti anni che non ci sono più, io ogni volta che passo sotto quella finestra alzo gli occhi cercando nonno.
0: Lo so, lo immagino, è così che succede, sì.
2: Buongiorno Subasio, Giovanni da Bruxelles, ma in vacanza al Celceo.
0: Ciao Giovanni.
2: Il posto in cui torno da sempre con piacere è appunto il mare del Circeo, perché qui c'è la casa di vacanza dei miei e ci stanno tante belle ricordi della mia infanzia, della mia adolescenza, e ho ancora amici di quell'epoca e ci continuiamo a vedere al Circeo, e porta anche ricordi di mio padre che non ci sta più. Ci portava in giro col barchino dietro il Monte Celceo a fare gli esploratori.
0: Beh, però io credo sia una fortuna, una grande fortuna poterci tornare in quei luoghi, perché non tutti possono farlo, perché comunque i ricordi di infanzia non vanno persi, secondo me, cioè vanno rispolverati, vanno coltivati, no? E poi tornare nei luoghi di infanzia ci permette, come dicevamo prima, di tornare un po' bambini o anche adolescenti, no? Ancora una volta, e non è assolutamente male. 348-075-8060. Quali sono i luoghi d'infanzia in cui amate tornare ogni tanto? Raccontatecelo. Fred De Palma, Need Time e Skilla.

0: Raccontami, Francesco Renga, su Radio Subasio, i luoghi d'infanzia, i luoghi in cui ci piace tornare ogni tanto, se ne abbiamo la possibilità o ci piacerebbe tornare ogni tanto. Tina ci scrive al 348 075 80 60 e dice: vivo in Toscana da quasi 40 anni, appena posso scappo nel mio paese a Ravello, in Costiera Amalfitana, dalla mia mamma. Insomma, lì hai i ricordi in infanzia, ma è anche un posto a prescindere meraviglioso, quindi doppiamente fortunata perché puoi tornarci. E poi c'è qualcuno che dice: mi piacerebbe tornare a Cala Gonone in Sardegna, quando riesco ad andarci risento degli odori tipici che mi riempiono il cuore. Anche questo qui è un posticino niente male, poi oggettivamente.
1: Io sono Laura da Rivi.
0: Ciao Laura.
1: E il luogo della mia infanzia è la casa di mio nonno Antonio, e l'ho perso, ecco, oggi è una settimana. Ho acceso la radio e è partita proprio questa domanda. Ogni volta che accendo la radio manda sia a me che alle mie sorelle dei messaggi, cioè delle canzoni che ci fanno pensare a lui. Quindi sì, la mia infanzia è la casa di mio nonno, di mia nonna, e quando passavo le vacanze lì d'estate a dormire con lui, ci portava sul trattore a fare il giro del campo, oppure nel suo furgone gli rubavo le penne. Avrei mille ricordi tutta la mia vita. E se potessi vorrei tornare lì in questo momento.
0: Beh, però bello, sai, pensavo, sapere di aver evocato questi bei ricordi, anche se a volte arrivano con un po' di tristezza magari, però poi ci scopriamo a sorridere, no? A ripensare a certi fatti, quindi bello, dai.
2: Ciao Radio Subasio, sono Riccardo da Gubbio.
0: Ciao Riccardo.
2: Da bambino, periodo estivo, con i miei genitori andavamo sempre in Calabria a trovare i parenti di mia mamma e di mia nonna. Passavamo lì uno o due mesi, stavamo molto tempo. Il paesino era molto piccolo, si chiamava Lago. Ho dei bellissimi ricordi di quel paese lì. Ancora laggiù dovrebbe esserci la casa che era di mia nonna e dei suoi fratelli, però ormai sono tanti anni che non andiamo più. Io con il lavoro non riesco proprio a scendere, e questa cosa mi dispiace molto, perché era un paesino molto piccolo, le persone veramente tanto accoglienti, mi ero fatto tanti amici, sono state le estati più belle della mia vita.
0: Ci credo.
2: Rimpiango tutto di quell'estate lì, tutto, tutto e tutti.
0: Lo credo bene, ed è per questo che si diceva che chi può tornare ogni tanto in quei luoghi e ritornare un po' anche ad essere la persona che si era prima, sicuramente ha una grande fortuna, perché non è scontato, non tutti riescono. Quindi l'augurio che vi faccio è proprio questo, di riuscire a tornare in quel luogo d'infanzia, luogo che comunque vi ha visti felici in un'epoca della vostra vita.

0: Gold su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Missili e droni iraniani su strutture americane in Kuwait e Bahrain dopo gli ultimi raid di Washington. Le autorità locali affermano di aver abbattuto tutte le minacce. Intanto il comandante dei Pasdaran minaccia: presto vendicheremo la morte di Khamenei. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Allarme siccità nel bacino del Po, cresce la preoccupazione per la carenza di acqua potabile. Autobotti in diversi comuni di Piemonte, Lombardia, Marche e Veneto per rifornire i cittadini. Il Lago Maggiore ai minimi, preoccupano i raccolti, ma la situazione, spiegano gli esperti, potrebbe peggiorare ancora. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade sulla A24 verso la tangenziale est di Roma è chiuso al traffico il bivio A24 tangenziale est di Roma provenendo dal grande raccordo anulare verso via Salaria per incidente, uscita consigliata provenendo dal grande raccordo via Fiorentini. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per materiali dispersi tra il bivio A1 variante di Valico e Calenzano. Sulla statale 691 fondo Valle del Sele, rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio strada regionale 91 Calabritto. Sulla statale 148 Pontina, incidente con traffico rallentato all'incrocio Mostacciano verso Roma. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Le 18:03, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso della prossima ora, pronti per la collection, i Culture Club Victims.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Veleno, Tananai su Radio Subasio. Ormai li cerchiamo tutti i possibili rimedi contro il caldo, giustamente, perché siamo un po' esasperati, ecco, diciamo la verità. E allora c'è chi sulla scia del momento crea, partorisce idee degne di nota che anche solo ad immaginarle ci fanno sentire un po' di fresco. Tra poco vi racconto di questa idea geniale, geniale tra virgolette, giapponese ovviamente, che promette refrigerio immediato. Ve la racconto su Radio Subasio.

indimenticabile su Radio Subasio. In Giappone hanno inventato una specie di frigorifero per persone. Cioè, non ci metti dentro la verdura o le mozzarelle, le persone. È una cabina refrigerata in cui entrare per qualche minuto e trovare sollievo dal caldo. E non serve a ibernarci fino a 3000, semplicemente serve a sopravvivere all'estate senza scioglierci sul marciapiede. Ormai siamo arrivati al punto che non raffreddiamo più soltanto le bibite, ma mettiamo direttamente noi stessi dentro il consumatore, dentro il congelatore. E in fondo ha una sua logica, se ci pensate. Perché con certe temperature, insomma, l'aria condizionata non basta più, no? Servirebbe proprio lo scomparto verdure, possibilmente con poca umidità e nessuno che apra lo sportello ogni 30 secondi. Certo, se ora però ci lamentiamo perché gli sbalzi di temperatura dal caldo al freddo dei locali refrigerati, no? Anche quando vai al supermercato e passi lì dove hanno il latte, una roba, c'è meno 10 e ci vuole il giubbettino. Ecco, nel frigorifero sì, sicuramente si starà da Dio, ma la cervicale griderà.

0: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a €2,39. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a €2,99. I detergenti intimi li trovi a €1,79. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Chissà se qualcuno di voi è alla ricerca dell'anima gemella. Se siete single, beh, una cosa potete fare per trovare l'amore: far la spesa, andare al supermercato. Vabbè, tra poco vi spiego perché. Samurai J.

Brian Adams su Radio Subasio. In alcuni supermercati finlandesi sarebbe comparso un cestino rosa. Chi lo sceglie e segnala di essere single e in questo modo è disponibile a fare nuove conoscenze durante la spesa potrebbe trovare l'anima gemella. Cioè, capito, se tu giri per il supermercato con il cestello rosa lasci intendere che sei disponibile a nuove conoscenze. È una specie di app di incontri però dal vivo e con il banco dei surgelati al posto dell'algoritmo, che non mi sembra male affatto. L'idea è molto simpatica, anche se espone anche a momenti delicati, perché magari tu sei lì e pensi che qualcuno ti stia corteggiando, invece no, vuole solamente sapere dove hai trovato il tonno in offerta, per dire. Però almeno si torna a conoscersi guardandosi in faccia e non è poco. E il carrello poi, se ci pensate, racconta già parecchio di noi, perché prima ancora del segno zodiacale è utile sapere se l'altro vive di verdure biologiche o ha riempito il cestino di patatine e prosecco, per esempio. È da lì che si capiscono tante cose. Voi da quale dei due carrelli sareste attratti?

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

Luce e tramonti a nord-est, la musica di Elisa nella serata di Radio Subasio. Serata che sta trascorrendo come per voi? Cioè, siete in macchina con il caldo e il traffico, quindi in una modalità un po' stressante, oppure siete in modalità vacanza? Se vi va, raccontatecelo pure al 348 075 8060. E comunque grazie perché avete scelto la musica di Radio Subasio per accompagnarvi anche nel corso di questa serata. Oggi

0: Francesco Gabbani su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa e estesa al settore energetico. Domani alla Camera question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di PKX Mountain. E avverte gli Houthi, se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como dove stava nuotando, in corso le ricerche, in azione sommozzatori ed elicotteri. La piccola marocchina era con i genitori in visita ad alcuni parenti nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il Lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio: l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di allenatore della nazionale. Se dovesse declinare, la FIGC è pronta a ingaggiare Pirlo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nella giornata di mercoledì ritroveremo ancora un po' di instabilità. Al mattino saranno possibili locali fenomeni sul medio e basso Adriatico, tra Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovescio temporali sulle zone interne del sud. Nel resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato. Venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Le massime saranno in calo su gran parte dell'Italia, tranne che sulle isole maggiori dove farà ancora molto caldo. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: 19:02 minuti, buona serata a tutti, buona estate a tutti, questa è Radio Subasio, grazie per averci scelto anche nel corso di questa serata, altra ora insieme, la collection subito firmata Mia Martini, Roberto Murolo, con me.

0: Animali notturni.
1: Malika Yan, Animali notturni su Radio Subasio. C'è un veterano americano di 105 anni, ragazzi, 105 anni, ha festeggiato il compleanno lanciandosi con il paracadute in tandem con un istruttore ed è, insomma, già spettacolare solo immaginarlo. Poi ovviamente i video ci sono sui social, insomma, quell'età molti consigliano prudenza, riposo, passeggiate tranquille. Lui evidentemente ha pensato che dopo 105 anni con i piedi per terra fosse arrivato il momento di cambiare un po' prospettiva. La cosa meravigliosa è che continuiamo a parlare dell'età come se fosse un elenco di cose che non possiamo più fare, no? Mentre ogni tanto arriva qualcuno che ribalta completamente il discorso e ci dimostra che si può fare tutto, anche più di tutto, anzi anche cose che magari in età più giovane non facciamo, non faremmo. Poi certo io lo ammiro moltissimo, perché io festeggerei volentieri anche solo con una torta. Sempre avventura è, soprattutto quando bisogna spegnere 105 candeline, anche quella è un'impresa notevole. Okay.

Standing Ovation, Vasco Rossi su Radio Subasio. Un po' di saluti voglio farli perché c'è chi ci ascolta da casa, orario di cena, come per esempio Caterina, che ha scelto la compagnia di Radio Subasio mentre cena, e quindi brava, ottima scelta, saggio scelta direi. Nico che invece sta andando dalla sua metà, e poi c'è invece, ci sono due genitori di Ginevra che volevano fare gli auguri a Ginevra, e noi li facciamo volentieri, ci associamo volentieri. Ginevra oggi compie 16 anni, wow, e quindi i genitori volevano giustamente che gli auguri le arrivassero attraverso Radio Subasio. Speriamo di esserci riusciti. Ginevra, tanti auguri, festeggia mi raccomando come si deve. Naturalmente salutiamo anche i genitori, grazie per averci iscritto, e buona serata a tutti voi, buona estate, grazie per aver scelto la nostra compagnia in questo caldo martedì 21 luglio 2026. C'è anche Irama Cabana.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Ora, oltre al caldo, il grande fastidio di questo periodo sono le zanzare. Ma vi siete mai chiesti perché ad alcune persone danno più fastidio che ad altre? Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, c'è J-Ax.

Cardigans su Radio Subasia. C'è uno studio che racconta che le zanzare non arrivano su di noi così per caso, combinano segnali visivi e anche chimici, seguono un po' l'anidride carbonica che emettiamo respirando, anche gli odori della pelle e anche il contrasto delle forme. Quindi mentre noi agitiamo le braccia convinti di essere vittime della sfortuna, loro stanno conducendo un'indagine scientifica molto accurata, e a pungerci sono soltanto le femmine. C'è sempre le donne che hanno bisogno del sangue per lo sviluppo delle uova, quindi la zanzara non è molesta e basta, è preparata, è selettiva e anche parecchio determinata. La parte più irritante è sapere che in una stanza piena di persone, se viene sempre da noi è perché probabilmente abbiamo superato brillantemente il suo processo di selezione. Che fortuna!

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Dimmi cos'è la musica di Neck su Radio Subasio quando sono le 19.48. Beh, cominciate ad attivarvi, perché la serata avanza e tra poco dopo l'informazione torna anche il 3 per te, tornano anche le canzoni più significative della vostra vita, subito anche Bruno Mars.

0: su Radio Subasio, dritti all'informazione, breaking news di TGcom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna a Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile è alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. La piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda la Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio: Italia al bivio, sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 code per un incidente alla barriera di Firenze Ovest in direzione del capoluogo toscano, rallentamenti per materiali dispersi sulla A10 allo svincolo di Andora verso Ventimiglia, infine sulla statale 626 della Valle del Salso, tratto chiuso per un veicolo in fiamme all'incrocio Butera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Buona serata su Radio Subasio, prontissimi per il 3 per te che ritorna tra poco, le canzoni più significative della vostra vita, protagoniste, subito la collection Kim Carnes, Bad Baby's Eyes.

0: per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Siamo pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera. Qualcuno di voi che sta per ascoltare le tre canzoni richieste, le tre canzoni più importanti della propria vita, come sempre, una via l'altra, senza alcuna interruzione. Questo è quello che facciamo tutte le sere a quest'ora, ma questo è anche il momento giusto per prenotarvi. Se volete fare altrettanto anche voi, richiedete adesso le tre canzoni che volete ascoltare. Basta chiamare lo 075 80 60, oppure se lo preferite potete prenotarvi direttamente attraverso l'app di Radio Subasio cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare e noi ve le suoneremo nel corso dei prossimi appuntamenti, una via l'altra senza alcuna interruzione, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Federica.
0: Città:
2: Boville Ernica, provincia di Frosinone.
3: Eccoci
4: a Boville Ernica, in provincia di Frosinone, che è un borgo bellissimo del medioevo, ed è molto bello. Qua c'è, tra l'altro, c'è una chiesa che ha addirittura un mosaico di Giotto.
3: Esattamente.
4: Del medioevo, ed è molto bello. Qua c'è, tra l'altro, c'è una chiesa che ha addirittura un mosaico di Giotto.
3: Esattamente.

0: Hai qualche mania?
1: No.
0: Non sopporti le persone che?
1: Le persone false, le persone che si intromettono nella vita degli altri, le persone che stanno sempre in mezzo.
2: Io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni! Pettegoli!
0: Quale superpotere vorresti avere?
1: Vorrei che le persone si facessero un po' gli affari suoi, cioè proprio che non si intromettessero nella vita degli altri.
3: Sì, sì.
4: Sì, mi sono informata.
3: Accidenti, oh, che pettegoli in questo ambiente.
0: Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
1: Bicchiere mezzo pieno.
0: Spuntino di mezzanotte?
1: Sì. Panino con la cioccolata, patatine, popcorn, quello che capita.
5: Questo è come i pesci piranha, tutto quello che trova solo magna.
0: Formica o cicala?
1: Formica.
0: Aereo, treno o auto?
1: Auto.
6: Perché vuoi guidare quella gente?
7: Bella domanda. Il piacere sta proprio nel guidarla.
0: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
1: Vorrei lavorare in un'impresa di pulizie.
8: Bisogna lavorare. E lavorando uno lavora, bisogna lavorare.
0: La parola che odi?
1: La falsità della gente.
9: Però la falsità mi è stato insegnato che è la cosa peggiore. Uno non può sorridere e in quel sorriso impugnare un'arma.
0: Tre persone che vuoi salutare?
1: La mia migliore amica, Cinzia, mia madre Patrizia e tutti quelli che mi conoscono.
0: Le tre canzoni della tua vita?
1: Modà, quelli come me. Tiziano Ferro, La vita è splendida. Marco Masini, Innamorerai.
10: Radio Subasio, 3 per te.

Chiamati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

0: Tiziano Ferro, La vita splendida su Radio Subasio, a chiudere il 3 per te di Federica di Boville Ernica, provincia di Frosinone. Federica ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche i Modà, Quelli come me e prima ancora Marco Masini, Ti innamorerai. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio, oppure Terza Strada, inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
7: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Sta circolando una nuova regola non scritta degli appuntamenti, una delle tante regole, perché insomma ogni settimana ne viene fuori una attraverso i social. Questa si chiama No Ride, No Date. Tra poco vi spiego di cosa si tratta su Radio Subasio. Subito Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, ce ne andiamo in Costiera Amalfitana.

Everything But The Girl su Radio Subasio. Lo dicevo prima, sta circolando questa nuova regola non scritta degli appuntamenti che si chiama no ride, no date, cioè sostanzialmente se non mi vieni a prendere in macchina l'appuntamento salta. Ora io capisco il desiderio di sentirsi corteggiate, curate, magari anche un po' principesse, però un conto è apprezzare il gesto, un altro è trasformarlo in requisito d'accesso tipo documento, no? Prenotazione e passaggio incluso, anche perché poi al primo appuntamento non sappiamo ancora se ci piacciamo e intanto uno deve già fare l'autista privato. Non è carina sta cosa però.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Mancino, Due Destini. Nella serata di Radio Subasio arriva anche Gabri Ponte Giovanotti, il singolo nuovo si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: Collection delle 21, anche per questo martedì 21 luglio in compagnia di Roberta Reversi. Troviamo Fiore di Maggio, Fabio Concato.

Un successo del 1984, quello di Fabio Concato, che ci siamo goduti questa sera all'interno della collection delle 21. E con questo ben trovati, buon martedì sera, siamo insieme anche questa volta fino a mezzanotte, insieme ovviamente a Roberta Reversi. I nostri appuntamenti, quello clou giustamente delle 22:30 con Per un'ora d'amore, quindi con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie più belle, ma soprattutto con le vostre canzoni scelte con il cuore. E prima di Per un'ora d'amore, quello che io definisco una sorta di prequel di questa grande parentesi dedicata ai sentimenti, e cioè un momento che noi dedichiamo alle nostre confidenze. Scegliamo un tema che spesso e volentieri riguarda la coppia, la relazione sentimentale, quello che va bene, non va bene all'interno della coppia, le nostre esperienze, le nostre opinioni, i nostri pensieri. E vi voglio già spoilerare che questa sera il tema sarà costruire una famiglia. Una roba tosta, eh? Importante, incominciamo a pensarci bene. Intanto vi ricordo il numero 348 075 8060 e dopo Marco Mengoni cambia un uomo, ne parliamo in maniera molto molto più approfondita. Buon ascolto.

Sinceramente tua, lei è Annalisa con questo pezzo che ci tira su davvero il morale, soprattutto se siamo fra quelli che ancora devono finire il proprio turno di lavoro o anzi che stanno partendo per andare a fare il loro dovere. Non siamo fra quelli invece belli spaparanzati che si stanno rilassando in casa o sono già in vacanza. Un abbraccio, un salutone a tutti. Allora, abbiamo detto che questa sera avremmo parlato del costruire una famiglia e dobbiamo dire che parlando di attitudine a costruire famiglia, emerge che siamo davanti a una trasformazione demografica, economica, culturale davvero epocale. Per i sociologi sembra che gli italiani costruiscano una famiglia sempre più tardi, con forme diverse e sempre meno legate a istituzioni tradizionali. Un cambiamento questo decisamente registrato dai numeri e percepito anche nella vita quotidiana, no? Lo vediamo, meno matrimoni, età più alte, forme di convivenza diverse. Le radici sono a ricercare nel sistema: l'allungamento dei percorsi formativi, la precarietà del mercato del lavoro, l'inaccessibilità della casa. Il matrimonio non è completamente scomparso, questo lo dobbiamo dire. Si è solo spostato più in avanti in attesa che le condizioni lo rendano possibile. E in molti casi quella finestra purtroppo temporale non si apre mai o si apre in forme diverse da quelle tradizionali. Nel frattempo le convivenze crescono, il rito civile supera quello religioso, il legame si costruisce sempre meno attraverso le istituzioni e sempre più attraverso scelte intime, individuali. E allora la domanda che vi faccio è: sentite il bisogno voi di costruire una famiglia o si può attendere e perché? Che soluzione avete per esprimere la vita di coppia? Se siete ad esempio sposati, tornando indietro, lo rifareste ancora o scegliereste magari la convivenza? Fateci sapere la vostra opinione o se volete anche la vostra esperienza di vita al 348 075 8060 di Radio Subasio. Intanto Skank e Nancy, You Save Me.

Magnifico Claudio Baglioni con voi questa sera su Subasio 21-23. Allora, abbiamo detto che stiamo parlando di famiglie, quando e come costruirne, se c'è davvero l'esigenza per ognuno di voi, ognuno di noi, di costruire una famiglia. E non tutti hanno attitudine alla costruzione di una famiglia, e poi si costruisce ormai sempre più tardi per tanti motivi, dicevamo, e quindi insomma sono cambiati i tempi, sono cambiati anche le modalità nello sposarsi, più riti civili, più convivenze, meno riti religiosi. Voi sentite il bisogno di costruire una famiglia oppure si può attendere? E perché? Allora, 348 075 8060 è innanzitutto il numero di Radio Subasio, ve lo ricordate, no? Ed è quello che ha fatto Loredana di Firenze, che risponde: sì, è vero, si può costruire in qualunque momento della propria vita una famiglia, ma i tempi biologici dove li mettiamo? Genitori sempre più tardi, quindi sempre più grandi, che non riescono poi a star dietro a figli esigentissimi che crescono. Beh, anche questo è vero, perché comunque non dobbiamo scordarci che soprattutto la donna ha dei tempi che, anche se non sono proprio quelli fisici, sono anche quelli, diciamo, mentali, di essere sempre affannati di correre dietro a questi figli che richiedono tutte le nostre energie in un momento della nostra vita, quando andiamo avanti con gli anni, in cui le energie spesso ci servono per dare un po' di sollievo a qualche piccolo acciacco nostro di genitori che comincia ad arrivare, ok? Destri, gazelle.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Woman in Chains, Tears for Fears, Oleta Adams. Se una serata vi dovesse capitare di sentirmi un po' strana, ecco, dedicatemi un pezzo come questo, io torno subito nella mia pelle, torno in armonia con il mondo. Allora, a parte questo, noi adesso facciamo un discorso molto serio, cioè quello della famiglia, nel senso che stasera si parla di costruire una famiglia. Voi sentite il bisogno di costruire una famiglia, oppure si può attendere, e perché, e che soluzioni avete trovato magari per far esprimere la vita di coppia? Se non sentite il bisogno di costruire una famiglia, come vivete la vostra vita a due o anche più di due? Noi non mettiamo limiti, ci mancherebbe. 348 075 80 60.
1: Sono Maria Teresa da Greta. Volevo dire che si può essere famiglia in molti modi. Se non si riescono ad avere dei figli, si può prestare l'adozione, ma se anche quella non va, si può essere genitori ospitando un bambino straniero, magari da Fukushima, per 40 giorni il tempo della sua casa estiva, e l'ho fatto con una bambina e un bambino giapponesi. E si può essere anche famiglia con tre gatti più due cuccioli di 3 mesi vivacissimi, che ti fanno sentire quasi sicuramente due bambini piccoli. Ora, non che gli animali sostituiscono persone, però ci si può sentire completi quando non si possa farlo nel modo più tradizionale, anche così.
0: Assolutamente sì, concordo, approvo tutto quello che tu hai detto, pensi insomma hai espresso con questo vocale, e in questo caso i tempi biologici di cui si parlava prima non hanno più alcun peso, direi. 21:41, si parla questa sera su Subasio di costruire una famiglia. Diteci la vostra al 348 075 80 60, con un messaggio, con un vocale. Intanto c'è Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Ti si apre il cuore ogni volta che lo riascolti, Pino Daniele. Che male c'è su Basio alle 21:52. Dunque, noi stiamo parlando stasera di costruire una famiglia. Siamo davanti a una trasformazione demografica, economica e culturale. Gli italiani costruiscono una famiglia più tardi, con forme diverse e sempre meno legate a istituzioni tradizionali. Questo per l'allungamento dei percorsi formativi, precarietà del mercato del lavoro, inaccessibilità alla casa. Voi che cosa ne pensate? Pensate, la noia.
1: Quanti
0: Angelina Mango.
1: Fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Con Paolo Nutini, la sua New Shoes, siamo arrivati su Sudasio alle 21:59 minuti primi. Ancora buon martedì sera.
1: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
0: Ancora una buona serata da Roberta Reversi nella collection delle 22 We Are The World, un grande successo di USA for Africa.

Il senso di ogni cosa, lui è Fabrizio Moro su Subasio. E intanto noi qui stiamo parlando di costruire una famiglia. Gli italiani costruiscono famiglie sempre più tardi, con forme diverse, sempre meno legate alle istituzioni tradizionali. Questo per tanti motivi: precarietà del mercato del lavoro, inaccessibilità alla casa, l'allungamento degli studi. Nel frattempo crescono però le convivenze, il rito civile supera quello religioso e il legame si costruisce sempre meno attraverso le istituzioni, sempre più attraverso scelte individuali. Allora, la domanda che io vi faccio è: voi sentite il bisogno di costruire una famiglia oppure si può attendere? E perché? Che soluzione avete trovato per far esprimere la vita di coppia? E se siete sposati, tornereste indietro e scegliereste magari una convivenza anziché il matrimonio? La vostra opinione al 348 075 8060, dove risponde Vittorio di Latina, che scrive: il punto è che non si è più disposto al sacrificio, la famiglia è un sacrificio altamente ricompensato, ma ora spesso si vuole godere del presente senza nessuna prospettiva. Secondo me è una limitazione. Allora, Vittorio, sicuramente molti faranno questa scelta perché non vorranno fare il sacrificio, e ti do ragione, però io penso che chi anche ha desiderio di mettere su famiglia spesso non ha proprio i mezzi in questo momento particolare storico, quindi diciamo che la tua versione sì, l'accettiamo, però fino a un certo punto, perché ci sono effettivamente diversi problemi da superare. In un giorno qualunque, lei è Noemi su Subasio. Buon ascolto.

0: Che bel rumore.
1: Sally, Fiorella Mannoia, 22:23, ancora buon martedì sera da Roberta Reversi. Fra poco arriva Per un'ora d'amore, ve lo ricordate? Sì, sì, io credo di sì, soprattutto se siete fra quelli che hanno prenotato la propria canzone del cuore da ascoltare proprio per questa sera attraverso l'app di Radio Subasio. E poi ci sono tutti gli altri che invece hanno utilizzato il 348 075 8060 inviandoci il loro messaggio o i loro vocali. E c'è anche chi ha voluto condividere la sua storia d'amore più bella con noi inviandola all'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Quindi di motivi ce ne sono tanti, soprattutto poi perché la playlist di Per un'ora d'amore è realizzata da tante splendide canzoni scelte con il cuore, ed è questa la cosa più importante. Proprio a proposito di canzoni, spesso succede che magari abbiamo le parole giuste da dire a chi amiamo, ma non abbiamo in mente quale potrebbe essere il pezzo migliore da dedicargli o dedicarle. Allora vi aiutiamo anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che ci troverete il pezzo che fa per voi, garantito. Intanto Ronan Keating su Subasio, questa è When You Say Nothing at All.

0: suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Dimmi perché

0: prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

In perfetto orario, quasi 22:33, eccoci insieme per un'ora d'amore anche per questo martedì sera. Bentrovati da Roberta Reversi. Da adesso fino a mezzanotte lo spazio verrà, diciamo così, riempito con il cuore, il vostro cuore, quello che avete usato nella scelta delle parole per le vostre dediche, nella scelta dei pezzi che ascolteremo insieme, e anche perché comunque avete avuto l'idea di condividere la vostra storia più bella insieme a noi questa sera. E allora, ancora una volta io ricordo i nostri contatti: 348 075 80 60, oppure avete a disposizione l'app di Radio Subasio, e per la vostra storia d'amore vi aspetta l'indirizzo redazione@radiosubasio.it. Subito il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, lui è Giuseppe di Velletri per Mena di Procida. Ciao Stellina, oggi compi gli anni e ti voglio fare i miei migliori auguri di serenità e felicità. Ti ho perso per sempre ed è stata solo colpa mia. Non ho saputo aspettare. Quando potrò risentire il tuo respiro? Quando vedere i tuoi occhi? Quando sentire il caldo della tua pelle? Mai, forse, mai più. Tu ora sei dell'uomo che ha dimostrato di meritarti davvero. Non dico altro perché sarebbe tutto inutile, ma sappi che io ci sono e ci sarò per te sempre. Auguri. La canzone che Giuseppe ha scelto per Mena è Non ti dimentico, dei Modà.

Tananai non poteva mancare stasera in Per un'ora d'amore con la sua Alibi. Al 348 075 8060 di Radio Subasio anche Andrea di Firenze che scrive: ciao Chiara, seppure è passato tanto tempo dall'ultimo incontro e il cuore ancora non si dà pace, aspetto che il vento mi porti da te, cara Lucio Dalla.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace,
0: non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Pastello bianco, pinguini tattici nucleari e Per un'ora d'amore prosegue con un'altra bellissima dedica arrivata al nostro 348 075 8060.
1: Sono Anna da Napoli e vorrei ascoltare Overjoyed di Stevie Wonder e dedicarla a mio marito Jenny, e voglio dirvi che è la persona più importante della mia vita. Ti amo.

22:59, siamo arrivati al momento in cui ci dedichiamo al conoscere, alla conoscenza di una nuova storia che è arrivata anche questa all'indirizzo redazione @radiosubasio.it, una storia d'amore. Voi sapete che comunque avete a disposizione sempre anche il 348-075-8060 e quindi potete inviarci la vostra storia d'amore anche con un messaggio o con un vocale. Questa è quella di Alfredo di Verona che ci scrive del suo amore finito. Ci racconta di un momento particolare quando Giulia sostanzialmente lo aveva lasciato. Dice: sul tavolo c'era il cerchio scuro del caffè che lei, Giulia, aveva lasciato 2 giorni prima salutandomi per l'ultima volta. Per me ogni minuto da quel momento era diventato un peso insostenibile, un masso piantato sul petto che mi impediva di respirare a fondo. La casa era immersa in un silenzio assordante. In ogni angolo c'era un pezzo di lei, il profumo di vaniglia che ancora persisteva sulle tende, il libro sul comodino lasciato a metà, una molletta per capelli dimenticata sul divano. E io fissavo quegli oggetti provando una fitta così acuta da togliermi le forze. Avevo provato anche a uscire, a camminare per le vie del centro, ma ogni coppia che si stringeva la mano o scambiava un sorriso sembrava un insulto al mio dolore. La città si era trasformata piano piano in un labirinto di ricordi dolorosi. E la sera, la sera rimanevo seduto sul pavimento del soggiorno con lo smartphone tra le mani, col desiderio di scriverle, di implorarla di tornare. Tutto questo mi stringeva la gola. Non riuscivo a rassegnarmi all'idea che l'amore potesse svanire così, lasciando una persona sola a sanguinare tra le macerie. E allora chiudevo gli occhi, lasciando che le lacrime rigassero il viso, intrappolato in un inverno del cuore che sembrava non dovesse finire mai.

sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Abbiamo già raggiunto le 23:06 minuti, siamo ancora insieme qui in Per un'ora d'amore per continuare ad ascoltare le vostre canzoni del cuore, per aiutarvi a farlo esprimere, questo cuore che in altri contesti, in altri momenti della giornata non riuscirebbe sicuramente. Ecco perché sceglie di confidarsi la sera qui da noi su Subasio in Per un'ora d'amore. E allora c'è Vittorio Di Lucca a questo punto che scrive: a Sofia di Milano, all'unica persona che è riuscita a capirmi e a farmi vivere ogni secondo con lei speciale e indimenticabile. Sei ogni giorno nella mia testa, ti amo. E a Sofia lui dedica I romantici di Tommaso Paradiso.

dite la verità, che è venuta voglia di cantarla anche a voi questa bella canzone di Gianna Nannini, Sei nell'anima. E in Per un'ora d'amore anche la dedica di Ludovica di Monteleone d'Orvieto per il suo ragazzo Mattia. Ci siamo conosciuti per caso e adesso non potrei pensare a una vita senza di te. Grazie di rendermi felice e di colorare le mie giornate. Sei la persona più importante per me e per te anche la stella più fragile dell'universo. Ultimo. Che poi mi piace.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

qua con le vostre dediche, le vostre note d'amore e con le vostre canzoni meravigliose che ci fanno sognare. Al 348 075 80 60 di Radio Subasio, stasera anche Barbara di Ancona. Vorrei fare tanti auguri a mio marito Bruno per il nostro 14° anniversario di matrimonio e dirgli: sono felice di averti incontrato e di aver scelto di vivere con te, perché tu mi hai toccato il cuore con la tua dolcezza. La canzone che Barbara gli dedica è Stai con me di Venditti.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.

per un'ora d'amore e poi la dedica da Silvano di Monteleone d'Orvieto alla sua future moglie Nadia. Non vedo l'ora di fare il grande passo con te e di iniziare questa nuova avventura insieme. Ti amo. La canzone che Silvano ha scelto per la sua Nadia è Un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Buon ascolto.

Mattia Bazar stasera, che sera, e a questo punto l'ultima dedica della serata è quella di Giulia di Norcia, che voleva dedicare una canzone al suo ragazzo che si chiama Francesco per augurargli buona fortuna per i suoi esami. Normalmente si dice comunque buona in bocca al lupo, vabbè. Comunque c'è una bellissima frase d'amore che Giulia gli dedica: per te, che sei un pilastro della mia vita di cui non potrò mai fare a meno. Grazie di esistere, di essere semplicemente tu. La canzone è L'universo tranne noi, Max Pezzali.

A parte te, Ermal Meta, con lui siamo arrivati a mezzanotte e a questo punto io vi saluto con un pensiero di Gregory David Roberts. L'amore non vissuto è un peccato contro la vita. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Radio Subasio.

0: Sarà, sarà. Sarà per te.
1: Radio Subasio.

0: non ci penso più.
1: Radio Subasio.